Es nidora la vardabe da d'un storm, dalla siada es nidora la vardabe da d'un storm. Quella fat pels tmütz la fora, ant codar l'ora intuorn, ant codar l'ora intuorn. La vardas fa mal paiada, letta e sta jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta e sta jair chamun. Tnair in daia quella spada, e ad air respet cumun, e ad air respet cumun. Fincia l'aiver in sa ciocca, curce il svesda sai no sa. Fincia l'aiver in sa ciocca, curce il svesda sai.

0: La vardai cum ad aivla ci da miss in grond per mal. La vardai cum ad aivla ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere di gnaivla, l'amvriarta fa star mal. L'amvriarta fa star mal.
1: Proverbis. Va la navot a cesa, va la navot a colm.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, od sconclucer, stal Alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'Alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o Alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

Men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.

0: las novitats der RTR.
1: Jelle sis las novitats cun quels temas. In a votaziun cantunala, duas federales e combats electorals sin nivel comunal. Oz veni vujà en Svizzera. E su entre in ulterior incident interrumpa OpenAI ses trenaments cun models d'intelligenza artificiale. Al microfone Yvonne Simon. En il centun grejun vegnoz vujà davart il dret de votar cun sede jons. Plinavant legen pliras vishnankas novas suprastanzas comunales en certas vishnankas date in combat electoral per il post al presidi. Ultra de quai decide il sovran Svizzer davart duas iniziativas federales.
2: El cantun Grischun vai per la demanda se giuvnes e giuvens duen astia votà schon cun sedis ons sin palancau cantunal e comunal. Sper quale facente cantunale vengen sin palancau comunal differentes facentes all'urna. Denter quellas e ne pliras elecziuns de combat, denter auter en la tumliasca ni e a zernetz. Sin palancau federal specien duas iniziatives del Pievel, l'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francar pli ferm la neutralitat svizzera e la Constitution federale. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che sil main si attonte per ciende les victualis consumades vengen producides en Svizzera. A vol che otras e proteger pli fech il ambient, la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
1: Suenter in ulterior incident interrumpe il sviluppader d'intelligenza artificiale OpenAI il trenament de ses pli ferms models de KI. In tala domagnades rovenir respostas din chatbot extern e quam malgra che il nadu evenzesets bec avair access all'internet. La software aia però città e nizia già in a loca, scrive OpenAI. Il trenament de quest model d'intelligenza artificiale doi per continuare cura che sai a seguir davair serà la loca. Tra il sport, palapè, la Svizzera ha guadagnà la prima partita della Nations League contro la Macedonia del Nord al team de Murat Yakin guadagnà malgrà numerose assenze con 3-0. Vinavant vai per la Svizzera già mesemna cura che la nazionale affronta Ordeifers in la Scozia. E per il hockey, in la National League il HCD batti ier sera Losanna qualcun 4-2. Il leader della tabella, il ZSC Lions, han guadagnà il derby Turicais contro Kloten qualcun 3-2. A Joa a Pers, su entra prolungazione con 4-5 contro il Rapperswil Jona Lakers. Friburg a Pers, su entra prolungazione contro il SCL Tigers. E Lua Lgano a Pers a Chiasa il derby Tessinais contro Ambi Piotta con 3-5.
3: La meteo.
1: Pots venir puspe sulle lief per il plin ein jank in nivel. Con temperaturas maximales da 10-12 fin 26 grads venioz extraordinar mein Ciaut.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.

RTL Impuls. Impuls.

0: Damau a la saira. Tras la fin demna con RTL.
1: Las novitats ter RTL.
2: Il è sette las novitats con quels temas. In votazione centunale, duas federales e combats electorals sin vel comunal, oz veni vuja in Svizra. E su entren ulterior incident interrompe OpenAI ses trenaments con models d'intelligenza artificiale. Al microfone Yvonne Simon, BNG. En il centun grejun vegnons vujada vart il dret de votar cun sede jons. Plene vante legen pliras vishnankas nove suprastanzas comunales, en certas vishnankas dat in combat electoral per il post al presidi. Ultra da quai decide il suveran Svizzer de vart duas iniziatives federales.
3: El cantun grijun vai per la demanda se giufnes e giuvens duenas cia vota son concedis ons sin palancau cantunal a comunal. Sper quale facente cantunale vengen sin palancau comunal differentes facentes all'urna. Denter quellas e ne pliras elecziuns de combat, denter auter en la tumliasca ni e a zernetz. Sin palancau federal specien duas iniziatives del pievel, l'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francà pli ferm la neutralitat svizzera e la Constitution federale. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che sil mensi a 80% delle victuales consumades vengan producides in Svizzera. A volke autras e proteger pli fech il ambient, la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
2: Il servenge giuridic della EMSCEMI a Atmoni il consigliere nazionale della PS Fabian Molina provide domandas che la facen il Parlament, che rapporta la Sonntagszeitung. I va per facentes del concern con la Russia. Molina aia declarà nel Parlament che una società affiliata della EMSCEMI EFTEC producesce in Russia e fornesce la presumptiva main rauba a firmes d'armament sanzionadas. Molina dice quais referenze in ricerche della Repubblica. Letza naia però bec scritt quais co fac, ma bain musa chi dettia be indizis per facentes, accentuesce la EMSCEMI in la breve Molina. In quella smanaccia il concern era con implant de disfamazione. Molina resta da quai che la dice. Suenter in ulterior incident interrompe il sviluppader de intelligenza artificiale OpenAI il trenament de ses pli ferms models de IA. In tal ha dumagnada survenir respostas din chatbot extern e qua malgrà che il nadueva in se set spec avair access all'internet. La software aia però chatà e nizegia in a loca, scrive OpenAI. Il trenament de quest model d'intelligenza artificiale doai per continuar cura che sai a seguir davair serà la loca. Il concern d'iPhones Apple è veni sentenziato in drecire nel Stati Uniti ad una sentenza da miliardi di dollari. La ragione Apple ha violato patents di un'altra impresa, il patents per tocce in tecnologia che lascia vibrare il telefonins. A quella conclusione veni in drecire da giuraders in la California. Tenore la sentenza, due Apple pagar 5,7 miliardi di dollari all'impresa che si specializzata in motori di vibrazioni. Apple refusa le rinfacce ed annuncia a dire alla prossima istanza. Per il sport, Palapè, la Svizzera guadagna la prima partita della Nations League contro la Macedonia del Nord al team di Murat Yakin guadagna, malgrà numerose assenze con 3-0. Vinavant vai per la Svizzera già mesemna, cura che la nazionale affronta Ordaifer sin la Scozia. E per il hockey e la National League il HCD batti ieri a Losanna, quai con 4-2. I leader della tabella, il Saint-Etienne Sea Lions, hanno guadagnato il derby Turicais contro Kloten, quai con 3-2. Ajoa ha perso su inter prolungazione con 4-5 contro il Rapperswil Iona Lakers. Fribourg ha perso su inter prolungazione contro il SCL Tigers e Lugano

urlai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il jelle zonch las novitats cun quals temas. In a votaziun centunala, duas federales e cun banz electoral sin nivel comunal, oz veni vujà in Svizra. E suenter in ulterior incident interrompe OpenAI ses trenements cun models d'intelligenza artificiale. Al microfone Yvonne Simon, Biengi. En il centun grejun vegnons vujà davart il 30 de votar cun sede jons. Plin avant legen pliras vishnankas, novas suprastanzas comunales. En certes vishnankas date in combat electoral per il post al presidi. Ultra de quai decide il suverän Svizzer davart duas iniziativas federales.
2: El cantun grejun vai per la demanda se giufnes e giuvens duenas cia votà schon cun sedis ons sin palancau cantunal a comunal. Sper quale facente cantunale vengan sin palancau comunal differentes facentes all'urna. Denter quellas e ne pliras elecziuns de combat, denter auter en la tumliasca ni e a Zernetz. Sin palancau federal specien duas iniziatives del pievel, l'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa de nutriment. L'emprema vuol francà pli ferm la neutralitat svizzera e la Constitution federala. La seconda, l'iniziativa de nutriment, pretende denter auter che sil mainzi a 80% delle victualis consumades vengan producides in Svizzera. A volke autras e proteger pli fec il ambient, la biodiversitat a laua de Beiber. Martina Gaudenz, redaktion Quera.
1: Il servent giuridic della EMSCEMI, a Atmoni, il consigliere nazionale della PS Fabian Molina, prevede domandas che la facin il Parlament, qua rapporta la Sonntagszeitung. I va per facentes dal concern con la Russia. Molina ha declarato nel Parlament che una società affiliata della EMSCEMI, EFTEC, produzisce in Svizzera e in Russia e fornisce la presumptiva main rauba a firmas d'armament sanzionadas. Molina ha detto quai se referenzi in ricerches della Repubblica. Lezzana ha però bec scritto quai sco fac, ma bain musa chi detti abbe indizis per facentes. Accentuisce la EMSCEMI in la breve Molina. In quella smanaccia il concern era con implant di diffamazione. Molina restia per qualche laia dici. Suenter in ulterior incident interrompe il sviluppader de intelligenza artificiale OpenAI il trenament de ses pli ferms models de IA. In tala domanà de survenir respostas din chatbot extern e quai malgrà che il na dueva en sesets becia vair access all'internet. La software aia però cetà e inizia in lucca, scrive OpenAI. Il trenament de quest model d'intelligenza artificiale duai per continuar cura che insai a seguir davair serà la lucca. Il concern ed iPhones Apple è veni sentenziati in adrecire en ils Stadis Uniz ad in sentenzia de miliardes dollars. La ragion Apple aia viola patents in autre enterprise, ils patents per tutte in tecnologia che lascia vibrare ils telefonins. A quella conclusione vengono drecire da giuraders in la California. Tenor la sentenza, doi Apple pagar 5,7 miliardi di dollari all'interpresa che si è specializzata in motors da vibrazioni. Apple refusa le rinfacce ed ha annunciato di ir alla prossima istanza.
0: La meteo.
1: Oggi vengono puspei sulle liv per il pleno e anche in nivel al ciel. Con temperature maximali da 10 fin 26 gradi vengono er oggi extraordinari. Ma in ciao, da maune martì fai vi davant, Belaura.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR Vita e Creta.
3: In Engiadina Bassa, dai movi main zun Cionzla. Davo esser stata passa de Jans ravarenda per Ardez ftani guarda, bandunarà Marian Strup, la region. Ils contrasts vevla quintala cinquaisma passada, per cece las veva decise vantons precis per l'Engiadina Bassa.
4: Davo no vans a Mexico leveir in un lö in giù c'è sono un painestra a Dinamo. Ed è lei va a restare in questa esperienza dell'interculturalità, ad essere un tic estra, ed imprender una nuova lingua.
3: Ossa parta Marianne Strupp, per la bassa, per cominciare un nuovo capitolo, spranza a Sissach, il centum Basilea Champagne, la esozia cerna e la squadra della Plaif. Dopo la sua partenza, e ciò che quella significa, per la corporazione evangelica

0: fin ja blä. Un cor fich long, also fich qua per la comunanza.
1: Bundi, bundi.
0: Fa ciura dorma, fa la fich bancia a te. Ha in ciuni giù ci se svaientis dervul cor.
2: Uschea ti l'ha descritta la vicepresidente della PLAIF, Daniela Dobler, all'ora di una messa, questa cinquaisma, il contrasts. Ossa parta Marianne Strub, la teologa zürigheisa, ci d'era arrivata avant passa dei gens dal Mexico ad Ardez, con ses om e loro fant e la comunanza in Engiadina Bassa.
3: È già più bello questo plaid, stare in compagnia e proprio erbadaer ci sei in compagnia, ci piglia parte una la vita dell'altra e badaer ci noi sono colliati tanto per.
2: Una parte centrale della colliazione, la lingua.
3: Questo è grave da dire, è un affitto che ci sono le lingue ed è, non potete creare cosa dire questo o quello è il più bello. E il romanzo è stato un grande privilegio, c'è da imprendere il romanzo, c'è da studiare il cuore romanzo, c'è da studiare il mio lavoro. È una bella lingua per esprimere.
2: Intanto, alla reverenda da Tardez, Ftane Guarda decise di arrivare un nuovo capitolo di vita e far mudare. Sotto le voci incrociate del bureau di prevenda, a mala quinta qui Stefna, quante le esperienze in Engiadina ti la hanno dato?
3: Ma fitch ferm, also in Iada ist quaia, war mein Stadt mia prima Platz der Reverenda, en in Preis fitch bler, wie del man stier, e lura in postüt man no da zils in Schunters, con le liot, con in fitch bleres differente situazions, belles alle greiveles ed er greives et tristes e quai ha fatto bler con mai e ma mi preise er bler ma mo sa bler e lure dai naturalmente ir altra roba ti ma fatto grande impression da poter imprendere una nuova lingua naturalmente con una nuova lingua er imprendere a conoscere una cultura un modo de pensar de creier de scriver de far poesies de cantar e quai ma mo sa fitch bler. E loro mi erano proprio dalla contrada, le montagne, ad un fitch presente e qua mi ha dato fitch bler. E mi ha dato fitch bler.
2: E ti la plagi bene in Engiadina?
3: E mi plagi fitch bene. È un fitch in stato qui, è un niente qui. È un grazie al fitch, c'è una decisione qui, fare qui esperienze insieme con mia famiglia. Ero veramente viel crescere su qui, in questo comune, qua è stato fitch bel per mai per nostra famiglia
2: e totuna donna Marianne Zala decise di lasciarla in Giardina.
3: Hai scocce ne badaci des va ser un buon momento de fare una mudada e de dir inclurater imprender a conoscere er un nuovo lö un nuovo context e quai sin quai malegrer quai c'è pil naturalmente con mai son fitch bleres belles experiences belles, per parte greves e tristes, in scunters e discuars con bleres persones in fitch differente situazions, quai ma naturalmente mo sa fitch bler, dat fitch bler. Er per mia crete, crei ene queer in preis bler a riguard la crete, la spiritualità, insemble con les persones, insemble con la comunanza, però er vis-a-vis le montagne e con la natura e con quei ci disintorno.
2: C'è la menzionata una Marianne la Creta e lei è stata avanti a Mexico. C'è loro il specifico della Creta qua ad Ardez, secondo Hans?
3: Ma per me a quei bler da ci fare alcune una certa integrazione anche il mincedì. Also in un'idea presente, idea qua, idea in importanza. Ma i desideri che fischerai già e noi le altre ci desbe ci smuossa massa bler o ci desmassa speciali des altri fisch integra il vita il cultura e qua chat veramente fisch be ed è creare in do ci svezze bler della spiritualità per esempio qua der per mai schon alt speciali nuove per esempio sul vers sul chases sul bler chases es bler vers ti dicono altro della spiritualità

0: der ils Symbols natürlich, dels Graffiti, per exempel. Ich wäre quai usche so les Charles, ma fa schon ad üne da chem ma fa quai grand impression. E quai c'ha tesse proprio al special.
1: Se no guardagni na vomo na iada, e la manzona la comunanza quai in Gedina Bassa, quand grev, quand leif es a stat a s'integrar qui a ficer pient in questa comunanza?
0: Usche leif nu deire. Nein, idea B. Idea proprio eine Aventüre, idea als inconscient per mei eher, das integrar in eine neue Kultur, in eine neue Region linguistica, in mes Arten Pajais, da wo quelle Experienz in Mexiko leise klär, la sunne estra, la sunne in, du auch nicht in alter Pajais, in alter Kontinent, in eine viel andere Kultur. Pero qui eher proprio ad un essere consciente, hey, es un eher in Pajestra qui, e qua in se Erient, er kriegt in dieser Neuschehkräfte ins Integrar, però proprio lui hai a sentir del tutto integrato, er kriegt quasi lui schon einmal, hai er in alter Pass. E è un viel grado, c'è una desci, eben ihr part de questa Kombinanza qui, de questa Kombinanza, e lavora in drei Kommunen, ci sono viel diverse, qua c'è viel bel. Hai in un Kommunpolitik più grande fusionare. Tutta questa situazione è per me stata viel interessante, viel also schon eher in Sfide, però als ich dann già viel eben wäre, quant different ci sei in una Region usche piccina, wäre meins. E qua c'è stato viel bello, era viel prezioso. E da poter essere parte di questa Kombinanza, qua è stato als ich dann judi, ich dann già viel ferm, era da poter lavorare in una squadra qui, con esempio col consistori, con un fitch flat, consistori c'è ad una sostenuta mai fitch ferm, con differenze presidenti, ci erano ad una fitch ingaggiati, e con altre persone qui le raspade impiegate, e questa è proprio una fitch buona esperienza, di collaborare, di essere una squadra che era in sé l'unica avrenda, ma gli stessi non mi mai sentì in sé su letto.
1: E a parlare della quintar senza romanzo, questi punti, quando fossero state possibili da fare?
0: Più facile il bridge, quando naturalmente non sai. Also, è che veramente forse schon, ci sei il tipo. È che è un fuso quel tipo, è un volume prendere questa lingua, per me era chiaro, da prima del vento, cioè imprende la lingua, c'è l'es imprende la lingua, c'è l'es nir qui a causa c'è posso imprendere una nuova lingua, qua è proprio in bote prima da vent, e qua ne è fatto efficiente, preciafic ferm, e qua piglia proprio con mai naturalmente, con grande esperienza e grande regal, e cresce anche la lingua è importante, per poter fare un punto, per poter proprio scogliare con la cultura, con le persone, con queste
1: Ossa saranno garantite quelle che penseranno, oh, ossa ce la sa o se va in romanzo, ossa vale da c'è.
0: Quando è finito di dire, ma il romanzo speresce che non va a perdere, c'è pastore con me e ci sai. Forse dai era una piccola o grande comunanza romanzo, il Cantone Basilea Champagne e contorno.
1: In domenica c'è noi metà in questo discorso, vai per sì a Cerna a Sissach, Suncesa legra l'al più fermo.
0: E mi leggo sulle persone, sulle liote, su un buon riuso, sulle raspade, di una grande raspade, da qua c'è una di una vivente raspade, e mi leggo su un grande team, una grande squadra, di avrende, di diaconi sociali, di impiegati, di impiegati, una ferma comunanza, non è sentito, se il discorso c'è non è. In cui mi leggo fitch, mi leggo su un'altra roba, come per esempio la situazione geografica di quel comune, ben più centrale, ben più colliato con città, in cui mi leggo. Ed è su quelle montagne, più basse, più lunghe, del Jura, e mi leggo in posto sul nuovo, per prendere il nuovo.
1: La fin de schnär partirà la da tardez a chi as gevugesla sco successura o sco successur?
0: Sind prümeli in de spreche fitschwärm chis chatte Una successor, der schwelche possibel, quatsch hat essen flott, er kreiert sie das proprio in fitsch bel lö, in fitsch bellere Spade per star e per lavorar. Ed è, m'già vuoi, in cinci, ti agusta le liao, ti agusta d'imprendere una lingua, ti agusta de das participar, vide la vita del comune, ci disavert o averta e ci disquappe le liao.
1: Spera Marianne Strub, Ravarinda Partinta. La Liot in Comune, qua sunt per la Corporazione Evangelica, sciars ses cian comembras e comembras e las trais fracțiuns da Tardez, Ftan e Guarda. Ossa, es al consistori de la Baselgia da dir in cercia da d'una o un nou Ravarinda. Not Armand Willi, president del consorzi, a jean trat un pensil ad udir dals plans da lur Ravarinda.
2: Ma sco prüm stas a Sandir, so ne stat fitsch tut. Nos ne stat a Schmorz ha da la novità da nostra Ravarendra, cia la demissionà pro no, no penseivan ad una, hei, Marianna, ella resta qui a finch a la vin pensionada, ma oramai, hei, es a scena i io so stai una novella in avanti
1: mol sguard in avò e le stata qua de gens passa de gens un lung temp con blair svilups con corona con digitalizzazione da tutta sorts schaluard in avò sulla lavur da reverenda Marianne ce l'è stata buona da montar pro la liot quia
2: ma Marianne sta a dire la fici un buon möt da fare le spreies e le discorre il figlio ben romanzo. Quella plage figlio ben alla liot un po' più attempata. E sì, ella prova, ella era d'una prova da fare cultivins, era in sembel, più comuni o occurrenzas, ci sa provare un po' da fare in sembel con i nostri comuni.
1: E non è in giù un mistero che viene d'una più greve per regioni in montagna da chattare spirituali o spirituali con che senti mai in duar l'els in quel processo ci spetta?
2: Sì, questo concetto giusto forse la nostra regione periferica no, sarà greve da chattare in giù ci viene qui a prono. Qua ci viene però pensare con la lingua, quella persona sta allora essere pronta ad imprendere il nostro romanzo. E sono in una relativa piccola corporazione, noi siamo già 600 co-members.
1: E non era anche semplice?
2: No, also in ogni era simple, ma lo stesso è un optimistico, cioè è no, c'è tanto in cium, perché giusto ultimamente in la regione qui hai da tre persone, nuove persone da Ravarinda, e tutte tre oriunde della Svizzera Bassa, ci sono qui in la regione, e penso che qua è per noi, può qua essere positivo, che per noi viene in cima della bassa qui ed è pronto ad imprendere il romanzo.
1: Se non fanno giusto un po' riclama in loro cose, ci aspetta loro giusto qua proese, d'Ardez, Ftani, Guarda, ci dà bene qua, c'è un teologo o una ravarenda, non c'è altro la bassa.
2: Ma qua ci dà sicuro per noi questi tre comuni piccoli ed è relativamente quieto ed è la contrada è attrattiva si va a camminare e si entra nella natura si è quasi la nostra regione ficcia attrattiva e penso che bleres robas sono sul paese, con questa desidera noi sco in una città. Tot forse, l'idea però forse è dire che tot va forse un po' più plan.
1: C'è non è ben di vantaggio?
2: No, quais era un vantaggio, quais uscenna.
1: El veva menzionava che idea aia giusta da soluzions per trais prevendas in fonds, ci da novs reverendas, ci sono nuits quella region, quai vuol dir, quai tils des forseri un pa de più fla l'ora per cerciare din cun ci ves substitutas o substituts ci pudes nudar qua d'ardez, ci pille forseri un pa del squic.
2: Sì, also ides era osa fin già il cas, cia era giusta la region in Cedina Bassa ci sostegna una cella, also era sels reverendas, Tanter Pär fan Substitutions, auch schön es in Vakanzes, auch schön es ist organisiert, quai tanter la Region, i quai funktion er fisch bein.
1: La fin de schnär wem beim Bo, c'è til stau so mo in postüte cor, c'el vuljes realisar cum Marian Strub per hai per poder cetare una buona fine d'un buon principi.
2: Also, el es dir no del consistori No l'ein amo io dai l'ultim tempo mo con Marianna fin tanto le squia no vai da dune nu una buona collaborazione also qual è ser in tunar no se stats fich con tanto con Marianna e il più tardi in schner fa una sure una piccina festina da cum già E quanti inspetto è di rincercia di una nuova persona, da reverenda, e scriva in ora la piazza. E sì, ma non va in sostegno, non va in gran sostegno, veramente della basilica cantonale, ora cuore, è veramente la centrale, e questo dà nel buon scusalz.
1: Notarmon Vili della Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda. Davart sfidas e chances e la cerca da d'una o un nuovo reverenda per la plaif. Osa, c'è Marian Struba decis d'abandonar l'engiadina. Sco a d'una, c'è t'ai vedir custeada las facces a nos istorgia pro noi la rait, rtr.ch, e la dai del rest era il film de contrasts, quel de la cinquaisma de quist'on, ci sveva a vigina era Marian Strub, sco persona, era reverenda.

0: Las novitats religiusas de questa domingia sunt dedicadas a la Chadaina de Fortuna, quella po festeggiar questa fin d'evna ses 80avel anniversari.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Dal combat contro il razzismo il 1964 sur la famina in Biafra ed il tsunami il sud-ost dall'Asia fino alla guerra in Ucraina e la boda da Blatten. In 80 anni alla Chadaina da Fortuna fat 275 collectas e ramassà 2,2 miliardi di francs donazioni per sostenere persone pertoccadas da crisi e catastrofi. Sco ambasciadura romancia organizzesse Claudia Catoman da spövantunons il sostegno della Romancia. Ce ha contribuito a 80 anni Chadaina da Fortuna su una storia di successo?
2: Contribuì a dire che la Chadaina da Fortuna gira mo in caso di catastrofe, as grandi catastrofe umanitarie, della natura, che la gira mo leu nur che il stadi nella leu zabugi da setz ella gida es fit spert non complicau e che quel quel cafao
3: o tanto son un lung temp contribui an naturalmente certo quest ci han su schnü ci han fat donazions a sai da dir coccia la prontezza da aiutare a sviluppada.
2: Es sind mir das die Ziffern, gut, die alle Prontezze sind ja eine Dinge kau. Ich da natürlich aus, wo man quals dies, der Solidarität, gibt's ein Telefonat, ad annunziamo ben, ich da das schiebe possible dats, da feine Donation direkt via Pagina d'Internet, via Twint, nie schier, aber es anes gewinnen, quei buppi pauk, capi baul, also ja kreit quei, la Solidarität ist permanentemein, vich alta.
3: A guardare il mondo attuale con tutti questi conflitti, con tanti attori possanti, con polarizzazione, digitalizzazione, c'è effetto qua sul lavoro della Chadaina da Fortuna?
2: Qui si dice differenti effetti. Naturalmente, in anni, è già più greve di rimanere, perché abbiamo forse quel senso di colpa. Si dice che vasileo che la popolazione per toccata. Quella è un po' insomma nuota. Allora, sgrada il Sudan, esiste che la Lieutleu è stata più onspitata del conflitto, anche se fuggì più risga. Allora, è una catastrofe umanitaria enorme che è buona e il focus per quel che sta strusso possibile da rapportare ad un sacco di nausci ai Lieu. Allora, è scisso grazie a Lieu, che non sa buttare mettere giornalisti dell'esterior in Lieu perché rapportano con la situazione.
3: Però questo dis di solidarietà, questo dis ci si ramassa raps, ci si abler contact con le liot, als telefons, c'è badaivet vo, aver quant mal ci des, resignesce la liot piuttosto o copi levet vo quai vaira?
2: Io credo che insomma buca la liot resignesce, la liot vese con nauschien, also nus tots essen, inclusive me ne uno se sono ingrazievels di vivere in Svizzera, in un stato democratico, non che a pace, che non si vive la nostra vita. E io credo che tutti sono così contenti che ci sono in io ho un bugien, anzi c'è poco per migliorare la situazione. Leo.
3: Di meno, speranza per l'avvenire della Chadaina da Fortuna?
2: Gei vinha durala e vina bon, seja quei si dat catastrofes della natira, leo mincia cas, bien fos nutramen sin stues bu rimnada nes per catastrofes che vinha faccia staras crescevens, staras ujares e conflicts, lez fos bien stu vras bu. Denton creio che vinha durala el futur, la solidarità della Svizzera vinha ils proxims ons ad esser keo.
0: Claudia Catoman da spövantunons, ambasciadura romancia della Chadaina da Fortuna. Da d'una donna engagiata, pro cela. Avere il tema del plezzo in via da dots venne di mente monaiata Marian Strupp, e la cid è stata engagiata passa dei gens per la pleif ardez ftan guarda. E ci ad udì ossa un clom, un al qual ce la seguirà probabilmente sissach il centum Basilea Champonia. Un clom ad udì Matteus, un clom ci ti la fac star su be direct da maisa e reagir. Il clom da Gesù.
4: Il smetta da cuore da voi il raps, El mettesse il telefonin da lavarci il vive soz e scovrisce con una iada c'ha sia vita in sen.
0: Interessant in pisament, a ponderar per c'è clom ci stes vesse su. In pat moment tudina da più del collega de Marianne Strupp, da Christoph Reutlinger, ein in ses plätsum via.

vuoi. Che si senta anche il pullman perduto.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Dai, ve cum mai. Seguam, o forse sin di er am fail followa, in mincia cas plets simples. Plets culs quals che Gesù amüda la vita da Matteus, senza far lungas stal quel su e va. Che ti la motiva e che vuol qua dir per no, oz, se no stein avant decisions o cercain una via nova. Da quai discuora oz, ravarenda Christoph Reutlinger, della Corporazione Evangelica, Valsut.
2: Seguitescem. Plets da Gesù, adressats al futur scolar Matteus. Senz un impissamaint, un dubi, un analisa razionala dals fats, o cinistrat cu sail tanter amiz, mein dir consultat un experta, nina sorpreista la prosma frasa. E quella al vet, e seguitet. Gesù sto avar nü in expression extraordinaria, una forza stupenda d'impressionar a ses conumans, d'amüdar la realità da donnes e d'omens. Caravaggio, per exemple, in scenesce questa passaggio dalla Bibbia in se stil, clair stür. Adretta a svezza a Gesù, ci muossa col manz in un dals pregiains sulla taila pitturada. La giume segua ses gest. Traista la compagnia guarden vers Gesù, baden c'ha al cinsolites lander via da capitar justuosa ed in quist moment. Pe duest als pregiains sun usce concentrats ci dombren raps, ci nu sin accorgen a moda nöa. Ci fus e in quist portret. Vezes eo a Gesù, o fus a plutost un da quest ci sun fixats in las facendes talur menciadi, in tala maniera ci neanca nu baden c'ha al cinsolites lander via das produr. In nos temp da ero sche bleras distractions. Il telefonin in man mancant einem o mincia tant quai ci capita in la vita reala. Matteus es il plü probabel just una da quelles persones ci nun an amo badà, c'ha Gesù just pronunciarà quest plets. Seguitescem! E quella al vet e seguitet. La libertà cu la quale reagisce Matteus è simplemente straminabla. El schmetta da cuore da voi il raps, el mettesse il telefonin da lavarci, el vive soz, e scovrisce con una iada c'ha sia vita in sen. El es magna, el va in dovrà, in ginotra co just el. Ed esco con l'amura la prima iada, un singolo in scunta regala una nuova vita. Na è quella libertà da Matteus. Massa sovent es na dal tuat absorbats da nos minciadi. No neanca nu da in bada a quai c'hanno fein e da quais col squals c'hanno partì nossa vita quotidiana. El sen c'hanno lessen in zettar a nossa vita e se plü da tuat in algordanza lontana. L'incontr tanter Gesù e Matteus am desto ralliar c'è d'un bada. C'è scovrister c'è quai ci da sen a mia vita e c'è sun oz un noves roman precisco quelle ad Matteus.
1: Il plets in via da Christoph Reutlinger. Il quotidiana dal venerdì, til podavet leer, e sun nossa pagina e la rait, tad lara monaiada.

0: L'arch musical guarda in avò sul Swiss Open Contest, la concurrenza delle meldres brass band svizzeres ci è stata la sonda passata. Durante la fase de prova, avain accompagnare la Liberty Brass Band con ses dirigenti Stefan Roth ed il cornet principal Simon Gabriel, ci des per la prima iada al Swiss Open Contest.
1: Plagiare fisch grand, Emma Lake sul, da fer principal la prima otta, e naturalmente con queste chansons, c'è sunenza quest'an, che è un onore, da fer il set 1990, naturalmente con le solo parts. Che vien fitch bel.
0: E dapù da Simon Gabriele e la Liberty Brass Band, dai da dudir il arch musical actual.

0: La musicista canadese Feist con Red Wing. Quest'uns ens meinen alla fin della viticreta da Dots. Una viticreta che non podessen lasciar clingiera moinzic con un impissamento da Christoph Reutlinger.
1: Massa sovent es na del tuot absorbats da nos minciadi. No neanche nu dein bada a quai c'è no fein e da quais col squal c'è no partì nossa vita quotidiana. Il sen c'è no lessen in sé dara nossa vita e se più da tuot un'algordanza lontana.
0: Grazie per esser stattas e stats della partida. A bunnens udieras dis Isabel Jäger, ci di stat al microfon. Stat bain e a propos, vos prossims. Con quest za fa forza mesh e vigiliabi.

ewige Liebe, das wünsch ich mir. Ewige Liebe.

0: las novitats der RTR.
1: Gliel'es nov, las novitats cun quals temas. La EMS chemiat monescia il consigliere nazionale Fabian Molina e l'emprema diada de bilanciata dalla guerra in l'Ucraina dati in inscontro tra la Russia e la Germania sin il pli alt nivel de regenza. Al microfone, Yvonne Simon. Il servizio giuridico della EMS chemia admoni il consigliere nazionale della PS Fabian Molina per vede domandas che la faccia nel Parlamento, qua rapporta la Sonntagszeitung, i va per facentes del concern con la Russia. Molina ha declarato nel Parlamento che una società affiliata della EMS chemia, EFTEC, producesce in Russia e fornesce la presumptiva main rauba a firme d'armamento sanzionadas. Molina ha detto che si riferisce in ricerche della Repubblica. Letza non ha però detto scritto qualche faccia, ma ben musa che detti ben dici per facente. Accentuisce la EMS chemia in la breve Molina. In quella smanaccia il concerne alcuni implanti di disfamazione. Molina resta da quel che ha detto. Grigiunas e grigiuns van oz all'urna per decidere se giufnas e giuvens doen far part a partire da sedijons a votazions ed elezions comunales e cantunales. Diversas vischnankes grigiunas e legien oz las autoritats en Tumleascia e da Zranels dati per exempel in combat per il presidi ed il souverän va per vede duas iniziatives federales all'urna. L'iniziativa de neutralità vuol francar pli ferm la neutralità svizzera e la Constitution federale e l'iniziativa d'alimentazione pretende trant'rauter che almeno 70% delle victuaglie consumandas vengono producite in Svizzera. La bilanciata dell'offensiva russa in l'Ucraina avant 4-11 mesi nen la Germania e la Russia mai si incontradas sin il pli alt nivel della regenza. Us Enils ministers dell'exterior domadus paiais sinscontrats all'ur della debata generale della ONU a New York. Johann Wadefuhl e Sergei Lavrov hain discurri redund 20 minutes in cun lauter rapporten plires agenturas de medias. Ina avvicinazione trendre ils dus paiais nai becta. La China ha tramès dus pandas gigants en els Stati Units, qua rapporta l'agentura de novitats chinesa. Is se tracta d'un acte de diplomazia. Ils pandas venien a vivere en el zoo ad Atlanta. Il moment en els pandas in segn de amicizia trentre els dus paiais, però po la China reclamare nevos els pandas, qua per signalisar malcontentientia.
2: El canton grigio...
0: La meteo.
1: Oz vegni puspe sulle liv per il plin ein anche in nivel al ciel, con temperature maximale da 12 fin 26 gradi vegni oz extraordinar bein. Ciao!
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica en il centro.

Applaus per la prestazione della Liberty Brass Band al 36° Swiss Open Contest. La concorrenza delle migliori brass band svizzeres e il KKL Luzerna. Il Genif de settembre è stato il dì decisiv. La finizione di un temps de prova intensiv. Da quei temps ha io discurriu col dirigente Stefan Roth, ed è applied vin Simon Gabriel, che per la prima gastaus della partita sco principal cornetist di una brass band eccellente. In quella funzione è el de grande importanza per la band, avitira el è giuda se prepara per le passage solistiche. In cordial benvegni a quei art musical fa a vus Hugo Scher.

0: Il Swiss Open Contest ha tiè mince mai premis speciali. Ad uon è quel ius a quella persona che ha sunau il meglio due passaggi solistici e l'ovra Z 1990. Per Simon Gabriel, che è un buschidic principal cornetist della Liberty Brass Band, naturalmente in una sfida tutto speciale.
1: Il piacere è fisch grande, è male sul da fare principal la prima volta e naturalmente con queste canzoni, cioè suonando quest'anno che è un onore da fare il set 1990, naturalmente con le solo parts che vengono fisch bello.
0: A cheu è in quelle due passaggi da solo che Simon Gabriel ha suonato. La prima, lanciata ust per Sulz a casa durante in de ses numerus exercicis, a gest zwenter mince mai la presentazione che la giù el KKL al Swiss Open Contest il Genif de

0: Nus avein già studiu quellas duas parts solistidas che vegnan evaletadas per in primi special al Swiss Open Contest. Quantas ga hai schon trenau quellas duas passages?
1: Estas duas passages de trenau vaira bger, ma era bé per ci cim pleja fitx. E sum fitx belles passages, e belles passages no chattas bot meter, ter edis notus test stucs de brass band. Era de l'otro lato, guardi, c'è non sono mai abgero, c'è venne su un'idea, c'è non sono mai idea, e c'è ci potesse vai a tre davanti un po' tempo a me, durante c'è tranquilla band, allora stai un po' attento, c'è non trend a me, ma però c'è solamente un po' il flow.
0: Simon Gabriel ha già una routine, l'angì di suonare sco solist, a voi in gran pubblico, e il Swiss Open Contest, quello probabilmente c'è tutto altro.
1: Das tut kurz es alter, aber die Chiis oder das ist viel zu präzise, na, ihr sollte aber ein Teamwork, ein viel bom Teamwork ist oder gerade per sie, es ist per mir Regista, da gerade viel Bjerche que wenn organisiert bin et tot. E allora ist gerade der Auftritt ist gerade in tot die Note Konzentration del Solo, es passiert lieber den essere liber e mover intorno po da più intensa. Diese Lure però della performance sul bühne del Swiss Open lo so da tenere ensemble e tagliare fitch bands in tutte le altre voci e guardare fitch bands sul dirigente perché ce l'ho non sei proprio ora so ma su letto su nello è proprio da tenere ensemble con mince persone ci desse in quella stage.
0: Hai quel in squitch supplementare per in principle cornetist. Da dina wart esser sem chaos ni konzentraus per sies part solistiges, da lauter wart da in bien sentiment alantire ben in zuna fit bei nel solo.
1: Si, des un po' squidge doc a chant, perci cia is fa un po' da pises lavurs. Is sto vair propcia la capacitet da fer scu un click e müder sin osa som i solist, cu da cio clicere dire na osa som la band, osa da tenger ensemble. Lo qual è un po' la differenza ci dei fig greva da fare un lavoro greva per un principle e questo che ci fa era loro un principle che ci desa di un principle da buona persona ci arriva da collaborare fig buon con gli altri però arriva da essere fig solistica ma anche dall'altra parte essere hai fig musicale allora quello che ci fa in un principle era.
2: A Simon Gabriel a propri per suo Dio. Tutti in alla finale botto un giù per il premio speciale. E Stefan Roda è fec contento con la prestazione di Simon Gabriel e rende attento che il giovane ha di per Jean-Chance.
3: Er spielt unglaublich routiniert, er spielt mit einer jugendlichen Leichtigkeit, die manches jemand beneidet. Und er hat heute einen super Job gemacht. Aber ich würde sagen, auch für den Simon Gabriel ist im KKL-Spielen so einem Wettbewerb etwas ganz Besonderes. Und ich habe es mega toll gefunden, dass er mit uns da war, dass er Teil unserer Band ist und dass wir mit ihm zusammen haben können, seine Premiere hier im KKL machen. Ein fantastischer junger Mann, Simon Gabriel. Ich hoffe, dass seine Karriere so weitergeht, wie sie bis jetzt sich schon entwickelt hat. Das ist unglaublich schön, um hier zuzuschauen.
2: Ad Oslein Tetlail tog der Test, quai tog ka totes Bands anzunau la sonda avon mietzgi el KKL a Luzerna. Z. Milinov Cenevegn, Scenes from a Silent Movie.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jeles dies las novitats cun quels temas. A Madrid van milis persunas in via e demonstreschen sper spazi d'abitar pajabel. E la China tramete dus bandas gigantes in zoo american e l'en act de diplomazia. Al microfon Yvonne Simon. A Madrid en pliers 10.000 persunas idas in via ed han demonstrà per spazi d'abitar pajabel. Il Ministeri dell'Intern spagnol discurre de 25.000. Organisaturs de l'Associazione de Locataris de 300.000 persunas. Iniziala demonstrazione ha consunto in casa di una donna della 27 anni, quella è venuta evacuata sforzata mai nord in abitazione in quella che la viveva da più 70 anni. Avanti aveva una facente di mobili comprare il baiet e pretendì 5 giadas pli auts. Tenor els demonstrants e les demonstrantes e la regenza centrale Sanestra, scoer regenzas conservativas, regionales, responsables per la mancanza da abitazions. Depi l'enciata dell'offensiva russa in l'Ucraina, vant 4 anni e mezz, nen la Germania e la Russia mai s'inscuntrats sin il pli alt nivel de regenza. Ussen ils ministers de l'exterior domadus paiais s'inscuntrats all'ura della debatte generale della ONU a New York. Johann Wadefuhl e Sergei Lavrov ein discurri redunt 20 minutes in cun lauter rapporten plires agenturas de novitats. Ina avvicinazion trentre ils dus paiais nai bitta. La China ha tramess dus pandas gigants in ils Stadis Uniz, qua rapporta l'agentura de novitats chinesa e se tracta di act de diplomazia. Ils pandas vengono a vivere in il zoo ad Atlanta. Il momento in ils pandas in segno da amicizia trendere ils dus paes, però pola China e reclamare na voz ils pandas, quai per signalizar malcontentientia. Il servente giuridico della EMS Chemi ha admoni il consigliere nazionale della PS Fabian Molina prevede domandas che la faccia nel Parlamento, qua rapporta la Sonntagszeitung. I va per facentes del concern con la Russia. Molina ha declarato nel Parlamento che una società affiliata della EMS Chemi, EFTEC, producesce in Russia e fornesce la presuntiva ma in rauba a firmas d'armamento sanzionadas. Molina ha detto quais referenze in ricerche della Repubblica. Letza naia però bec scritt quais co fac, ma bain musaki detti a be indizis per facentes, accentuesce la EMS Chemi in la breva Molina. In quella smanaccia il concern er con implant de disfamazion. Molina resta da qua che la dice.
0: La meteo.
1: Oggi vengono più spesso le liv per il plin anche in nivel al ciel. Con temperature maximali da 18 fin 26 gradi vengono oggi extraordinarmente ciao e da maun e merdi fai vi nevant, Belaura.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
2: Il bel so esser la domenica in sa soglia pilir tot pi pacific al microfone Sergio Guetch fo plagiair gioiscian bunde bella domenica.

0: bels anniversaris.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Era la domenica 0800 20 25 30 per regalare a nostra famiglia cupegna da RTR. 0800 20 25 30.

0: regalar il coupegn d'anniversari facendo con Lea Angela De Florin. Buon dè.
1: Buon dì,
0: da
1: donde
0: telefonets?
1: Telefono da Sera Plana.
0: Bel irter vos oters.
1: Ich finde so che sind die da Bellezza, Clary de Ciaccia e loro sono tot in giro, ma na, non va in figli becchi.
0: Lea Angela De Florin, ci è la giubilara a ci l'essas gratular?
1: Ves niente gratulare a mia sor, Rita Capret, per il 71 Naval anniversario. Chiara Rita, et gratulare da tot cor per tes anniversari, e speresh ci in avanto sei a contai, restas frisci e sana, e questa dina beda nier hanno a Sera Plana in Zimbel, e potagno dar qui alla casa.
0: Scufesti vezzotz?

0: Ma i da Versailles da fanno in aperitivi, allora vanno per Vagins ci vengono, e alla festa grande vanno fatto l'an passato, e allora guardano in pace ce ne fanno mo.
1: Ah sì, allora, già vicino a noi in un bel aperitif, questa sera, bella domenica, era tutto buono da nostra l'arte Rita Caprezza, ella poi anche allegrare da posta da RTR, per mattare il cupegno an vostro nome, Lea Angela De Florin.
0: Ai, grazie figli.
1: Saleizza, sera plana.
0: Una bella domenica.
1: Bella domenica, addio.
0: Grazie, arrivare, grazie.
2: La Cuppina, presentato il buon Angiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. Bogn Engiadina.
1: Nous gratulagna lo ozza da mazde per veia dallas votazions excepcional manch un po' pitart cilas do da jamesa.

0: Eir la dumengia sa mezza gudanier.
1: Che ciausas!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: I sa mezza fara vus ez un bel regal della dumengia gudanier bons en la valeta da 30 francs la ciosa. Ci cercagna vigna da screccia usceia.
3: La ciosa funziona be in grons dumbers. La ciosa in di cescia. La ciosa è variabla.
0: C'è potesse che il esser 0800 25 25 30. Ci mette son ideas. C'è potesse esser la ciosa ci cercagna. La ciosa funziona angal an grons dombers. La ciosa in di cescia. La ciosa è variabla. C'è vezza stibgia paroz. C'è potesse esser la ciosa ci cercagna. Sa vezza gudanier bons an la valetta da 30 francs erte RC Chosas. Chi è al telefono?
4: Lutz. Vendì.
0: Vendì. C'è Cercianza?
4: Ma è una creccia esotica per annunciare la praia.
0: Alez fissa pitart, alez fissa pitart.
4: Pitart, ossa.
0: Allora, dice a mezza, i vez d'antant la chance da gudanier bons en la valetta da 30 francs. Si sa vez deira me, la ciosa ci cercagna. La ciosa funziona angal an grons dombers, la ciosa in di cescia, la ciosa è variabla. C'è pudesca gli esser?
4: Ma, a quando sai? Quando sai, ossa sono sur domanda.
0: E una proposta okay. Spontan, forse tu tegna.
4: Oh.
0: E scegliò pruar più tard per annunciare la preda.
4: È proprio più tardi.
0: Bella domenica, d'antanto.
4: Bella domenica, ciao Sergio.
0: Proposta numero egna, cadegna, tiglia ceciosas, RTR, ciles pruar.
5: Sì, buondì, questo Lidia domenica.
0: Buondì, Lidia.
5: E leva di l'ora.
0: L'ora, cercianza l'ora. Hai. La ciosa funziona angal an grons dombers, la ciosa in di cescia, la ciosa è variabla. L'ora è bec la ciosa, ci cercianni ves dogu gentil jackpot, Lidia.
5: Ma ora sti gianni ne vanno.
0: Gu gent, saleitz, sent bella domenica.
5: Ah, era
0: Lidia, Domenic, con la proposta l'ora. Let's scegliò un'idea che ci potesse essere 0800 25 25 30. La ciosa funziona angal an grons dombers, la ciosa in di cescia, la ciosa è variabla. L'ora è mia proponia fignanosa e ci becem oz da ple. Propostas savanza continuar duman i cercagne ven avant che la ciosa duman puspeina ulteriora runda da angivinar il ceciosas scu adegna tranter lemda mince mai allo encart alas dish duman vol per bons an la valetta da 40 francs
1: ceciosas
2: presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions nickis-vonwelt.ch

0: RTR con musica da Teddy Swims. Il ellas dija mesa i dat anc quatter chances da annunscir la preda nominare in caceder e na cacedra per guadagnir la patente da ciaccia per l'otron. E na chance, vez ossa.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: 0800 25530 per vostra annuncia, ci ho saggiato c'è cura e noua. Lascia saveir, no svan marveglias, 0800 25530.

0: A moscio, ossa il plagiar da annunciare la preda. Bundè Anur Sinef.
1: Bundì, Sergio.
0: Quanta pazienza olia dovroper annunciare la preda?
1: Ma c'è di sincer, è una pura erba da che il spieser non è modavent.
0: Tanto meglio.
1: E ne aveva qua proprio una cieca.
0: Anur Sinef, ossa annuncia?
1: Ma... Monsieur Florin a tuf il 7 de settembre, io so zazui, io so dös, cotianom, in codis in spieser de Chevriol, en sa disten romanz. E, hai, lor alter mis ne fotografie, i mamma, ani vust per el, perché c'è, fai cu la paureria na polo d'un esser, con sa compagnia, e lor val ben pa la domani la saira, così è sot la stalla io. E ani osa la fortuna, quella bonura, i mamma ogni plurais.
0: Florin Neff, vo el chonna deia ciaccia?
1: Ma quelli era dire, ne sa, forse fin già quinta giorno, ne sa dire quando giorno c'è Florin va. Blerons.
0: A che son olia do in successo da ciaccia il butin la preda c'è jetz scigliò dalla ciaccia da Caston a Nursi Neff.
1: Ma, ecco, tutti sono contenti, tutti sono giovani, e sono frisi di santi, io sono qui sperditi, sperando che ci va bene. E allora, è stato passato un bel tempo da l'anno. Per me è stato un bel tempo.
0: Anur Sinef, oggi al telefono del RTR per aver annunciato una ulteriore preda. Giavigiagna, per un tanto bella domenica, buona finizione della ciaccia, era vostra figlia Florin Neff. Ci è da venda d'oz nomino per godenir la patente da ciaccia per l'otron. Tot bun aramos, bella domenica.
1: Grazie, Fitch, e a voi bella domenica. Ciao, grazie.
0: Florin Neff, con che egli sen la lista per la nostra concorrenza da ciaccia, la short vign del reminente traccia son a prossimo manch, venerdì il 2 de ottobre alla 10 mesa, an presenza della Guardia Salvagina Armando Janet.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: Il è stato bi sco a Dina, a Schizun a un pibi.
1: No vaina podu schluppedare un bel bov de corona, un du de giun de 72 kills.
2: Ai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'allarme.
1: Tutta orda la vetta, sessi. Also, di si sco metter pains ins macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina a Rabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
4: Sono in avento in buot chatluf e quals ci non è menci in gota non si perdono le oraglie, che è menciò menci buon e sterdur.

0: Maregn, questa stat era in Svizzera, Ariana Grande.
1: Il Challenge.
0: In tip parozza si va mazze a Trun, finescia finisaja da Zarli Carigett, da vone da vos las culisses, si vez bec anche via, si lesses anche ne da eira vurdar, anche ne da oz si va mazze dallas dus alas cinch, Casa Carigett til Platz Cadruvi a Trun.
1: Il Challenge.
0: C'è marcia, cura e nuova in a survista da occurrenzas catezer online challenger.ch. Allo è ir possibile da aggiuntar vossa occurrenza e vign allo preligeida antil radio.

0: Neia RTR la domenja an endas minutas ei las endas. La domenja vez da buna literatura ein tiglia radio.
1: RTR Impuls.
0: Madlaina Maneccio, pront il impuls da doz, ella racinta da sis mincia de professional an cia da cira.
2: Depi 32 ans lavora jeu egli uffeci de sanedat. Viginanza e distanza professionale ei de gronda importanza. Malgrat de la distanza necessaria, date em mesels adina excepziuns. Savens, di den gest quellas en certs moments, meglier che medicina. Questa muossa era il di de dots. La demau mavell porta lieu ad ina cussa dente sias tablettas. Ella para oz deprimida, pensiva e se lamenta de plirs mals corporals. Miranzi mai cun els trests, di la cussa dente, iau se lamenta il bobu gen. Ma depi dus dis se sente lieu miserabel. Miu pez ed il dies fan mal. Io ha un'ingina energia a lasciare un crescer per mio uomo trapassau, per mia famiglia, ed insomma, io ci vijas una vos mia vetta da plibaul, ni se ve morì. L'uomo sirgliò la pressione del saun ed era il pols. Scosminau e tot in orden. Sin quai risponde gli auro saivla mein, vus es c'hai se lamentà, io è bo sempel. Ma io crei che io sai c'è che fagies gest osa beina vus, in a strocla. In quei moment sa la cusedente borre tenebli se sentiments, e la embraccia mai ad anceiva a bergi Petra mein. Su enter in moment sa calma ella, ad io vesel in lef suri en sia faccia. Die, di ella, osa vai propi meglier cumai, il schmack si miu pez ai pli lefs. «Quei bi», risponde liau, e con levgement va ella a solva. «Mince ton amblidainus, c'hai forza che una strocla sa svaglia. Bo mince plaga trove in a fascia, a bo mince dolore in medicament. Mince ton sa tatla ad ambraccia, esser la migliore medicina».
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils indisch las novitats cun quels temas. La regenza americana schlucca las reglas der autos novs, en consequenza crescen las emissions de CO2. Ed a Madrid van millis persunas in via e demonstreschen per spazi d'abitar pajabel. Al microfone Yvonne Simon. La regenza americana schlucca mercante main las reglas de spargnar carburant per autos e camions. En fin il 2030, duen autos novs en media ang duvrar cun 1 liter radund 15 kilometers. Sut la regenza avant de Joe Biden eren previs passa 25 kilometers. Tenor il president american Donald Trump venien autos novs uscia pli bun marciats. Il Ministeri de Traffic quinte che il diever de carburant e le emissioni de CO2 crescen. De maun duen le nuove regole venir fixades definitive main. A Madrid en plirs 10.000 persone si de sin via ed edan demonstra per spazi d'abitar pajabel. Il Ministeri de l'Intern spagnol discurre de 25.000 persone, organisaturs de la Associazione de Locataris de 300.000. Iniziale demonstrazione ha consunt in cas di una donna dat 86 dons, quella è venida evacuata sfurzata mai nord l'abitazione in quella che la viveva da pi 70 ons. Avant aveva una facente di mobilie scumpra il baiet e pretendì chains 5 diades pli outs. Tenor ils demonstrants e les demonstrantes e la regenza centrale Sanestra, scroer regenzas conservatives regionales responsables per la mancanza da abitazions. En l'Africa del Sud, en 27 persunas mortas, la fin demna entras duas saietades cun armas de fieu. Sonda an umens armats a Tatiana Bar, da tier de la metropole de Johannesburg, là en 17 persunas mortas, ha comunicat la polizia. E dort bunura baut en 10 persunas venides mazzadas en il club de tier de Kapstadt. En obadus cas nel motiv bien conoscent. En l'Africa del Sud han saietadas in connex cun guerres tranter bandas. La China ha tramès 2 bandas gigants en els Stati Units, cui rapporta la agentura de novitats chinesa. I se tracta d'un act de diplomazia. Els 2 pandas venien a vivere en el zoo ad Atlanta. Il moment en els insegn de amicizia tranter els 2 paesi, però può la China reclamare na voz els pandas quai per signalizar malcontentientia.
0: La meteo.
1: Oggi vengono più spesso le lief, per il plin hai anche in nivel al ciel. Con temperature maximali da 18 fino a 26 gradi vengono oggi extraordinariamente caute. De maune martì fa vin avant, Belaura.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
2: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
3: Al microfono Sergio Guetch, c'è una bella domenica bavegna al concert Sinjavish. Ci fissas spontanee dalla partita. Fages plagei. Ivagna Surania Saleitz per e-mail Yolanda de Mont da Doma to Schrecenaus. Ella les gugenta salidar sia famiglia e sia soras con famiglias. Iau giavigel a mia famiglia e mias soras con famiglias in a biala dumengia e tot mo il bien. Quel con il giavigel da musica Graubünda, DJ Miko, Sandy, MC Tiramisu.

0: sa grazia fitch, el ho lavorò sull'alpter ed è pudir con el sull'alpter. E questo per me è il paradiso, paradiso in quell'alpter. Ed è già Dio sia. E loro volessi salutare con la canzone de Rickenbacher Heinzer, Herbst im Buchenwäldli. E er salutare mia mamma, Vera Melcher, quella taglera di una radio rumena, mi c'era mamma Vera Melcher in te cappella.
1: A fa plagiare.
0: E tu che ci conosci da me.
1: E se vanno a fare plagiare con Eba il titel da musica in Schottisch, Herbst im Buchenwäldli da Rickenbacher Heinzer.
0: Oh, sì, grazie, Fitzum. Un saluto a tutti. Ciao,
1: Saleza,
0: ciao, bella domenica.
1: Bel de da ton.
0: Grazie, Fitz.

0: Musica populara ozzant il concert sen Geweisch Rickenbacher Heinzer con Kel Bell Schottisch Herbst im Buchaweldli il Geweisch de Musica da Claudia Barandun Auditora a Savognin.
1: Danus?
0: Bunde David Kamenija Klostra Bavegna il concert sen Geweisch.
2: Ah, bendì, Sergio. Io ho escucendo, gratulavo, a Geweisciau a tutti i cacciatori, a cacciatori, in abbia alla fine da caccia, sco è tutto il bien, a tutti gli auditori che teclano il Radio Romance, in abbia alla a buona domenica. A quei, naturalmente, con la musica che ho dalla Cappella Oberalp, per Kelby uf die Genas.
0: È in titel da musica preferia da David Kamenisch.
2: Exact.
0: Fagein se quel plageir. Scuvez sentia dalla ciaccia, cegez dalla ciaccia da Caston, dati il

0: Novitats era forsa dalla regiun Clostra, Purtenza.
1: Ma è stato un po' variabile. La chatta è stato un po' che cacce, come io sai. Adesso che io, quella amma che io, la dovevo amare, quando è scuotorto, hanno già grandi sorprese con Michedau Denter, Cavreuz, Camogs, tutti insieme a den Steigwals, che aveva discorreu fetch, contenti.
0: Per la finizione della ciaccia ven avant in bocca al luf tot bun e ossa bun divertiment con la Cappella Oberalp. Bella domenica a Clostras, David Kamenisch.
1: Grazie a te, grazie a te. Adio Sergio.

0: musica preferida da David Kamenisch da Kloster alla Chapella Oberalp Berg Kilby uf Tigignas. A ciao Senciamona, usci isch sa spassi savez esser part da nossa concerta sen Giaveisch 0800 Vanch Vancia 530. Bundè Anna Maria Vincenz.
1: Bundè, hallo.
0: Che, dasci l'esser.
1: Io la Eliot in Giaveisch, a tu quali io conosco mai. Perché sono viaggi inviati, tosca del mondo, poi auto sviluppato sul radio, oggi è che sono inviati, vai a Bodina da telefono, a breve c'è l'altro, ci vedo tutti in BG, ci vedo tutti bene, se venivo.
0: E che con il giovedì da musica Johnny Hill, Roof, Teddy Bear, 1-4.
1: Sì. Devo ringraziare voi se qui era in BG.
0: Bella domenica, Anna Maria Vincenz.
1: Sì. Semiant, merci.

0: Johnny Hill, ruf Teddy Bear 1-4. Sen giaveix da Anna Maria Vincenz. An 7 minutes ei la sende giamesa. Al telefon è Martin Morgenthaler. Bunde, bella domenica, Martin. Vols a telefonez da vossa chamona, noa, zacata che la precis?
1: No, quei curai sotto pezzo muram.
0: Bellezza vista.
1: Die io a bellezza vista. Io vedo il vissadrun, seg bisica.
0: Schon a bel, ossa galdeir, kelz, deis, daton, ir sen chamona. Martin Morgenthaler, ci lessas salidar?
1: Io lessa salidar a mia famiglia, a mia zofons, a mia viadistots, a tutti quelli che conoscono mai. Poi divisa con ACDC Hells Bells.
0: Hard rock.
1: Hard rock.
0: Facciamo quel piacere. Bella domenica, Salates, Martin Morgenthaler.
1: Tutto bene, adia.

0: 5 minutes rock special per RTR ACDC, il gioiscio da musica da Martin Morgenthaler. Santia o sentiglia concert sen gioiscio
1: RTR Danus
0: Danus Ivanian auditor da doma tel telefon. Bunde Geli Soler
2: Bingi
0: Vos Saleitz
2: Van tot questo che l'ha impiegato quella canzone da Paulino Clà.
0: Engiadina.
2: Mm-hmm.
0: Per una bella domenica vin era terlo gugent a Domat. Grazie per quel gioveis da musica tot bun Geli Soler.
2: Grazie ad Imbigi.

Not cla engiadina il giaveis da musica da Jaylee Soler a Domat. Per ulteriors giaveis da musica e saleits, perché la bellezza domenica 0800 vance vance 530 per antant datil Kim Wilde.

C'è domenica per RTR il concerto sen Javeish Schilez Savetz era gugent esser della porteida 0800 lunch 2530 telefonare in studio salidar e Javeishir vos tetel da musica 0800 2530

0: Ils Rebels, Santiater RTR. Savez schon a ce far mardi seira? I ischas cordialmanc am vidos entil Hotel Graina a Rabius.
1: Il è stau bi scoadina, a schizun a un pibi.
2: No vaina pudu schluppedar un bel bov de corona, un du de jun de 72 kills.
3: Hai, es fa una festa.
4: Que fa bain alarme.
2: Ah. Tutta orde la vetus esim. Also di si sco metter pains des macarons.
1: A per quei envida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live de la maiseradonda del Hotel Graina a Rabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
5: Sono in avento in buot chatluf e quals ci non è menci in gotta non si perdono le oraglie, che è menciò menci buon e sterdur.

Domenica sche ischa sagista turnossa da messa, vessa ser gugent salido e giavigia musica, savez che il gugent far 0800 25 30 per ulteriors saleizze e giavigia da musica.

0: Sugar Babes. Il proxim tetel da musica è in Giaveis da musica. Al telefon è Christian Huber da Castrisch. Bundè Christian.
1: E mi dice.
0: A ci lessa salidar.
1: Oh, prima linea di casa a casa. La donna Mattia, questo che è intorno. Al resto, a me, tu conosci me, che c'è dolce che strisce. Ci vediamo in mondo in Bianclet, per questo che vanno, per questo che hanno un dausini.
0: E dat già anche per deis finian ter la finizione della ciaccia da Caston. Christian Huber, facciamo un piacere con musica popolare.
1: Ne vedi, quella
0: c'è bella Stelzer Buoba. Soldanella Schottisch. Bella domenica.
1: Grazie a te e a te.

0: RTR la domenica in tanca l'ora ir con vos saleiz e vos giaveis da musica ci può s'allegrar da flowers. En auditore o en auditore c'è sto a parte da quella edizione concerto sen giaveis survigna ci el che il oz David Kamenisch a Clostra. Giavesagna bler plagier beciam lidar da darava.
1: Il concert Singevich,
2: presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
0: Osa alolas dodas ternous voglian avant con il pi importante del momento attualità del de e info per veia della votazions da dots gratulanza excepcional ma anche un po' più tard ci las dodas a mesa. Al microfon è sto Sergio Guetsch, fin un più tard.

0: las votaziuns der RTR.
1: Ellas dodisch al Grischundi actualmein treis gadas na. Nus ven als empremes resultats Grischunds de quella domenica de votaziun. La Federaziun Teciala de Sport Swiss Olympic sto sprenia 1 milions francs per quei d'entrauter striha plazzes. Et als Schweizers triumfeschen Hug Debrunner eminisch con prems all'arrivada del Marathon de Berlin. Al microfon Anna-Selina Quinter, Gevigel in Bimietzdi. Als primes resultats grischunds de la votaziun nazionala ein arrivai. 86 de cien vischnaunques el grischun an dum brau lur vus a pel moment para la populaziun de di na all'introducziun del drech de votar concedisch el grischun. A na di el grischun e a las duas iniziatives nazionales. Milena Bessin culs details.
2: 69% dien actuellmein schna e 31% dien schi all'introduzione del dret de voger cun saides in Grischun. Tenor quella revisione dessen in futur tuotas persunas cun dret de voger in Grischun già pudair cerner e voger cun saides e napür cun desdoc uscesch cucides finuassa. Quist müdamaint val es per las votaziuns comunelas e cantunelas sün palc nazionel restesque ter desdoc. E l'ora incetra le due iniziative federali, il Grischun rifiuta per il momento tutte le due. L'iniziativa della neutralità diene attualmente 64% na e 36% sci. Quella vuol una pratica della neutralità più severa e fixare la Costituzione che la neutralità sia eterna ed armata. In più, non è la Svizzera né essere co-membra e né collaborare con un'alleanza da militare o da Faisa. Era l'iniziativa d'alimentazione di la popolazione grigiuna per il momento na, quei con 76% na e 24% sci. Quella pretende che la popolazione svizzera ha tutto il tempo accesso a nutritura d'alta qualità e pagabla. Vuol dire che la Svizzera veste produzir considerabilmente de più nutritura sves. Actualmente governa la Svizzera bod la mitè sves ed in futur dessen quesser 70%. La partecipazione de Vuger est intorn 45%.
1: A con quei marainus che cura passa schioc en Svizzera azurals confins, Swiss Olympic sto sprenia quei indels temes e las novitats con Olive Christen.
3: A Swiss Olympic mancan lauteron 5 milions francs nel budget per quai a la Federazione Teciala de Sport annuncia in programma da Spargn. Swiss Olympic reduzesce ils costs del post administrazione per 1,7 milions francs e stricia 6,5 plazzes compleines, qua staten in a brev alles unions comembras. Schcoc agil pledader de Swiss Olympic a dicien versi il Sonntagsblick stoppen ins relaschar 30 persunas, il rest possien ins reduzieren tras fluctuazione tirala. Vides en ulteriores mesiras de Spagna. Terina base della viatica militare in la Gronda Bretagna e nel contadi de Gloucestershire ai da Oz alarm grond. In saia evacua pliras chasas en la vigilanza della base a comunicia la polizia. In saia arresta pliras omens per vidal suspect a contravenzion contra la legge da materiale explosiv. In equipe speciale dell'armada per neutralizar materiale explosiv saia a lieu. Ulteriors details na dati per il moment spech. Questa base della viatica militare britannica ven era utilizzata dall'armada americana dopo il commenzamento della guerra in Iraq e stazionats la avions de combat americans. A Madrid empliras 10.000 persunas idas in via ed han demonstra per de pli spazi d'abitar paiabel. Il Ministeri dell'Intern spagnol discorre de 25.000 organisaturs de l'Associazion de Locataris de 300.000 persunas. Iniziala demonstrazion ha consont in cas d'ina dona de 87 tons, quella venida evacuada sfurzada mai nord l'abitazione in quella che la viveva de pli 70 tons. Avant bevina facente di mobiles comprai il baiece pretendi chains 5 giades pliauts. Tenor ils demonstrants e les demonstrantes e la regenza centrala sa nestra scuera regenzas conservativas regionales responsables per la mancanza d'abitaziuns. En l'Africa del Sud en venidas mazzadas 27 personas la fin demna tur dus incidents con armas de fieu. De tiers de la metropola de Johannesburg an 8 humans armats attaccia la sonda in a bar, der 7 personas en mortes e 15 blessadas a comunicia la polizia. Il second cas per tot in club de tiers de Kapstadt la an ins mazzà 10 personas e blessa indes. En omadus cas nel motiv, pecien conoscent. En l'Africa del Sud en circulazione bleras armas legales et illegales, saetadas venien savents incitadas da guerras tranter las bandas. Alla costa nordorientale del Stadis Uniz ein stempra vehemente giun a pannas d'elektricitat massivas ed insastui annular plirs 100 scols. Per il stempra ai pluvi extrem ferme di ad assuffels vehemens rapporten medias americanas. La sonda temp local empliras 10 milicesadas, empliras stadis federativs, stat senza forza elettrica, quae deventa Washington fin en il stadi federativ de Maine. Il servetge d'aura nazionale avertesce fin l'indesdi d'inundazions a las rivas, soffels ferms e plievd intensiva.
4: A concurrent al sport, al marathon de Berlin en dus Schweizers stai in a classe per se setz.
3: Il sportista in socio con rodo svizzer Marcel Hug ha guadagnato il maraton di Berlin qua per la settava la giada in Siria. Il turco vianda 40 anni è stato ad 6 minuti più esperto che il secondo, il giapponese Sho Watanabe. Hug dovrà in tot in ora e 23 minuti. Era delle donne sei da in triumph svizzer Katrin De Brunner ha guadagnato con il tempo di 1 ora e 35 minuti qua è sia quarta vittoria. Seconda è con Manuela Scher in ulteriore svizzera e è stata ad 7 minuti più plauna che sia compatriota.
4: Ados den son in sguard. Si Laura.
0: La meteo.
3: Oggi da un po' in studiare di sulle livsken extraordinari ciauts, mo in las valzel sita e singles nivels de cumulus. En la regione de Cuira, in las temperaturas maximales tra 26 gradi, en sur selva tra 20 e 24 gradi, ed en lenge di notte tra 18 gradi.
4: Come si sta per il momento del magazzino di novità del di votazione? Per stare il corrente, fate un clic su rtr.ch, noi che noi attualizziamo di una puspa per voi tutti i risultati di un'analisi più approfondita o disco scopo prossimo per noi e l'emissione con Elias Zuzeos.
0: Las votazioni der RTR.
5: Novitats, votazions, elecciuns. La prima survista veina, la profundazion con la segua qua durant els prossims radond 40 minuts, vuol dire in conseguenza las gratulazions, cumainzen oz pur las dudes e 45. Scoprim dan in sguardo ort vista grigiun sün las iniziatives, per l'una sün las iniziatives federales, quella d'alimentazion e l'iniziativa de neutralità, e per l'altra analizzain la faccenda cantonale davart al dret de vujar con saides. Più tard segue allora la prima calcolazione approssimativa delle iniziative federali e sul livello comunale si occupa in questa missione della votazione consultativa a Mustè. Là può il sovrano dare la sua opinione all'idea di una revisione complessiva della Costituzione comunale. Mes nom Elias

0: Rosalia, despecha. Undes passales dudes? RTR, sulos uraglias.
1: La domenica de votazions ter RTR. Resultats, analises e reacțiuns.
0: L'emission del 27 de settembre qua pro RTR als resultats de las votazions riven pas per pas. Certs comuns han fin già dombrat tot las cedles, otters sunno mol ander via. O se c'è no dai un sguardo intermediario il centun grigiun, il redattore Giancarlo Candinas è arrivato per dare una survista davanti alle due faccende nazionali e la faccenda cantonale. Scopriamo tra l'altro l'iniziativa cantonale, quella davanti il diritto di vujar con Saiders. Giancarlo, venia ben botte letto con Saiders in palco cantonale?
2: Nein, Lies, quella facente wem fetch probabel a fa naufragi in avonte tschunde, tschiem wie schnell unkes grisiones an dum braules wuschs, ad al resultat propi fetch fetch klars, buono mein si sonten auf per cien die na, volen pir kin stau wiener won a wee jot per se wee vota, in die an mo bien 30% als grisiones mess elona, ad al es nevonte tschun wie schnell unkes ka anschon dum brau, bo in es sole wie schnell unke ke di. Die al dreht de vota kun sedisch. Interessant an der Partizipation letzte Jahr bien courante chum per chien pia tot en tot fet klare kause ke es in chines wie schnell unkes manken.
0: Chen uns kommens manken mo.
2: Eber chum wie schnell unkes sagen denn der quelle sein e den trauter quera den ton san schon die resultate in memia klas per chi se vese un volver.
0: Dann in sguardo sulle iniziative nazionali, l'iniziativa della neutralità, volce la neutralità vin francada più ferm in la Costituzione, co vujen grigiunas e grigiuns qua?
2: E quella facente ha una chance che quel grigiun 35% di NGE e 61% na, per il grigiun vanno schon un po' col 30% le ricerche sanno, dice che quella iniziativa viene ve fetch fetch gref. Interessante, sind mir un po' più di se la carta grigiuna lo vese in scales biares vi schnell che il grigiun di en ebbe na, den ton orvanto della mesolcina, viene dice che quella iniziativa.
0: La seconda facenda nazionale è l'iniziativa d'alimentazione. Con la voce la Svizzera produce considerabile mangi di più victuali a Svessa, una iniziativa che non è sostenuta, non è sostenuta da ingiun partì proprio, perché il Sverz non ha tutta la parola e dat la libertà di vujar. A Svessa, qual era il risultato intermediario?
2: Dieco vesins Elias, ma din sein uvrals ma demes pleits, ne gine chance per quella iniziativa el Canton Grigion, che au per fin è un piclar, ma vence 4% des Grigions, e les Grigiones am mes in gelurna, se a tonta 6% in na, pia totes vi schnell ches diene na a quella iniziativa, den tonne kerstons di jene gine surpresa, les recerches am usau, chi va in quella direzione.
0: La survista intermediara ort, vista Grigiona, grazie a Fitch Giancarlo Candinas, kunterlar RTR restaivet Sinclair, sul courant e schleibet ihr in Giocevoi, schat Cura Giocevoi via RTR.ch.

0: La domenica de votazions pro RTR als 27 de settembre las 2022. Avant radont 20 ans es la Constitution Comunale de Mustè nüda revaisa l'ultima jada in forma complessiva. Ossa pudesse de neuf meins dar una revisione totale. In connex con una mozione del Cusial del Comune stessen in 5 articles de la Constitution nir mudats. In pede be instradare una revisione parziale alla superstanza comunale giusta nuziale occasion per analizzare una revisione complessiva. In ultim plet, quel des però avair al souverän, quella nu al souverän, e durante quel motiv, alla popolazione de Mustè podu exprimer oz in im prüm pass sia opinion in una votazione consultativa. Ce sono i motivi per quel processo? Ce ha detto la popolazione avant la votazione e come un expert a lui questo passo? Anja Furger. Oh, ed ossa. Bada giusta. C'è quella. Vien subito.
1: Quella gada alla popolazione de Mustè, buomosso un nuovo documento da votazione usitai in la scaffa de brevs, ma ben è un indossier per la votazione consultativa. La superstanza comunale vuol nominare man se vede il pievel, con le strutture politiche desinvasio al futuro, pia ci che des decidere in visneunca. Dentro auto vai per la domanda fondamentale. Parlament ni radunanza comunale. Denton è per abolire commissioni esistenti, come per esempio la commissione de Bagagia. Tenor René Epp, presidente comunale de Mustè, ha di la superstanza fa proposte che se vessen dentro auto riduzia un po' la burocrazia ed accelerà il processo administrativo del futuro. Denton sa di Epp usaivel da scia tutto pia da fa neginis midades. Conferma il presidente comunale.
2: Noi siamo vivere il Davos con tutti, noi siamo già in superstanza valutato quelle differenze possibili dati, noi vogliamo dare della ragione della popolazione di esprimere, quale data noi in certo modo via.
1: Inni l'altro abitante di Mustè ha già in chiaro meini davanti le proposte presentate.
3: Abbiamo detto, per esempio, in commissione di gestione, tutta la mia di qua, si gira, viene a leggere del Pievolo.
4: Termincia revisione venia il dei del pievel de strangi. Ma venia dine concentrau a mezzo insieme, a dine de pli competenzas, cusel de vishnanke dine venius reduzius, las commissioni venia reduzidas. Adios se la mondo con non ci bani zem con quella democrazia, ai quello an democrazia, ne quello democrazia pli.
1: C'è strutture politiche, en pia las endreces, cianines las pli democratiche. Tenor Andreas Glaser, Direktor del Centro der Demokratie Aarau e Professor der Drech, der Tiai Buen Drech, nie verliu.
5: Entsetz Angelas Vishneukas Libres, koi wollen die Installalur Autoritats in Nivell Kommunal, de in Detail, koi wollen bagdia si quasi l'Exekutive, ni concei Gremis de Kontrolle, kels wollen l'Uvra, koi in un po' in domanda d'agosto, come si vuole fare.
1: Riducire il numero di persone in una commissione, in un gremi, sappi riducire la burocrazia e stoppi bo automaticamente essere invece negativo.
5: In sabù dico che in generale in deficit di democrazia in sto alto l'equilibrio, perché in die autorità che funzionano bo che bo adeguato in e bo il gudogn per la democrazia mo fan je fan quasi un mender che gli aut se fida bo pli de della istituzione della Vishneunka per esempio
1: e fece bo sin da mantenere strutture per to prezzi che detti per esempio tra so midades ne sin sanfli bo wunder gli aut che capabla e prompte da s'ingaggia e in connex con la commissione di gestione da Andreas Glaser in la medema crena.
5: Sins anfla a wunder gli aut qualificate che vuol e fa quei lu fosse si dir bien da vi in elezion del Pievel a bo è un inegada quasi parlamentaris da don je sa mo quelle persone quali si è schon grev da dan fly insomma persone sul parlamento per le autorità lu ston ze forte de sister da quei in modala intorn quei
1: in stoppi an fly in bien equilibrio dinter reduzi la burocrazia e garantì la democrazia. Pia, wo zentralisami me fehlt la pusonza. In Rezept cum provau dati tenor Andreas Glaser bo. Mince vi schneunca, stoppi analisa l'acne situazion. In a votazion consultativa, sei di un quai connex in a fegbuna strategia.
0: Ed intanto amo Stefin già als Resultat da quella votazion consultativa. La popolazione ha dato un clair verdict, la maiorità volce tot resta sco fin ossa. Dapü da dina lura il decors da questa saira qua pro RTR.
6: RTR al puls de las votaziuns, con resultats regionals e comunals.

0: Su de Gemezzi sa stad las liricas analas venen du dico a preter cun in en dus. Indo se segue qua la survista compacta da Livia Caduff.
1: Ils prims resultats de las votaziuns federales e la chantulala en qua ed en il grijum paren tutas de far naufragi. So enter ca 95 da cien vishnanca san dumbra l'urvush sti la majoritat cun bunamain 69% na all'introducziun dal dretch de votar cun sedijons en il grijum. Per le votazioni federali siamo attualmente in clerna all'iniziativa da neutralità, con un 65% refuso in quella. Ed anche in clerna siamo dall'iniziativa d'alimentazione, la di impresso 77% delle votanti e votanti in grigione na. Il sovrano della Vishnanca de Mouste vuol mantenere il Parlamento comunale e invece rimplazzare quel con una radunanza comunale. La popolazione ha deciso quale con 353 contro 209 vush in una votazione consultativa. Ed è tutto ciò che il gremio sta in restarsco fin ussa. Fin avanti la popolazione de Mouste approva il credito da 1,4 milioni di francs per sanare la via dal PSU. Il sovrano della Vishnanca de Curvalda ha elegì Thomas Kocherhans de Parpan in la suprastanza comunale. Ella veni elegì con 258 vushs, con quai è la suprastanza puspe completa.
2: Las votaziuns der RTL.
0: Precis las 12:30 sono iudas publiciadas las calculaziuns approximatives e las facendas federales. Calculazioni con il trend fitch clair, da più giusto quasco prossimo, pro RTR.

0: Roxette, Joyride, las 12:36. RTR, la domenica de votazions. 27 de settembre. Avant pax minuts, sono nudes ora las calculazions approximativas per las dus iniziativas federales, sur de las quales c'è vujai noz. Scofingel trend, mossen las calculazions, las iniziativas restan senza chances. Per dare un sguardo più preciso, las più novas cifras, es un goleaz con nostra corrispondente a Berna, Fabia Caduff. Fabia, c'è cifras, vai nasun maise.
1: Ter claras cifras ens vegnan quia presentadas ter l'iniziativa de neutralità vegn spetà un nada fin 71% e ter l'iniziativa d'alimentazione all'Institut de Recerca GFS Berna calcula un na intermediar de 72%. Erschi sguarda sils prüms resultats ci riven plan a plan ordels chantuns es vezza ca tuots duas progetts vegnan ein la più gronda parte de comuns refusats claramanch er in grischun vegna da di avantis la situazione. Clara.
0: In quel caso non spetta nessuna sorpresa per questa domenica di votazioni.
1: Na, Claire, wenn us a mod ombrai, d'ombrai, però las calculaziuns approximativas dan un ter bun portret de la situaziun, erscha guardaina las recerches avant las votaziuns, an quellas muassa cignere greif per las iniziativas. Io pens, que cid es oz interessant is quant ferm vengen las iniziativas sbütadas ed intant para propi de dar una gronda sconfitta per iniziantes ed iniziants.
0: Perché non pare il Partito Popolare Svizzero di poter persuadere con l'iniziativa di neutralità?
1: Il sovrano è diventato via più critica l'iniziativa, se guardiamo se le ricerche ci sono nudes fatte ora avanti a Svezia, c'è la neutralità scottale, quella a sostegno, però via più centrale nella debatta è diventata la domanda delle sanzioni, e qui è stata una grande parte di queste sanzioni fanno segno tutte le nostre situazioni. È probabile che quell'argomento è stato uno dei centrali. E per il Partito Popolare Svizzero esiste una grande sconfitta, e si guarda quant grande c'è la campagna è stata, quant presente è. Però è potuto osservare che durante la campagna all'iniziativa per sostegno, il PPS è più isolato, sostegno per l'iniziativa degli altri partiti non era esistente, ed è anche il PPS Vessa ha dato vuste critiche, ma il 20% stand come a meno di settembre erano contro l'iniziativa.
0: E l'iniziativa d'alimentazione, perché a quella o se c'è greve all'urna?
1: L'iniziativa è una con pretaises grandes, si vuole produrre 70% delle mangiative che vengono consumate in Svizzera e in Svizzera, vesque voglio un grand midamento in l'agricoltura. Per congolare, oggi produce la Svizzera per 50% svessa, il resto viene importato. E pretaises grandes hanno una greve all'urna e tiers vengono l'iniziativa è stata senza chance. Perché Cingiun Parti non ha sostenuto l'iniziativa attivamente.
0: Grazie Fitch. Fabio Caduff live da Berna, no bilanciando in minaccia sul livello nazionale, non è più da aspettare grandi sorprese.
2: Las votazioni del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
0: E con qua piglie, come già per intanto, mes nomilias zu ceos, Sergio Guetsch surpiglia qua in radont 6 minuti con le gratulazioni del RTR. Intanto, Romancia, fate un bel mezzodì.

0: Il è in carta legna.
1: La sgratulazions.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Un po' più tardi ci usi tutto in tante rozze con piacere potenza gratular a nostre giubilars e giubilars ci pon festivar anniversari. Al microfono Sergio Guec, già veis belz anniversaris, lasce gustar las turtas.
3: RTL, las gratulazions.
0: La nostra prima giubilara è Chiara Schmidt, ella abita a Tavo Platz e festivesce oggi gli anniversari da Vancia Cinch Onz. Il gratulanz scrivono, cara Chiara. Da cor gratulation tis genitors a ti sintiu ventiaciunava l'anniversari e giavision a ti moil meglier pil futur, bia clec ventira e plages en tutils sectors da la veta, buna sanadat in buna finizione da tia scolazion e la benedizion d'azura. Gauda ti udi carpe diem, nus zelegrain din savase. Il giaveis da musica pil anniversari da Chiara Schmidt è da Jan Tiersen, Amelie.

Jana Tirson, Amelie, il giaveis da musica per gli anniversari da 25 anni da Chiara Schmidt a Tavo Platz. Il zonzo oz er Moritz Kohlenberg Coira, il giubilar festivescia gli anniversari da 77 anni. Car Moritz, sentiu si a tonta seda val di da na scienza, gratulaina nos tuts a ti cordial mei, ne giavijaina ti tut mo bien ed aunc biabi al zons cun buna sanadat, che ti sappias aunc passanta biabi alas uras cun i cun velo e cun schis. In grand engraziament per tiu agit durant il antiron, gauda oz in bidi cun tia famiglia e lai festivatei. Cars salits da nos tots, tia Marisa, tata Maria, Marcel, Patrick, Sara, Luis, Astrid, Anni e Luca. Gratulation da tot cor oz pil 77 aval anniversari da Moritz Kohlenberg a Coira. Ruadi Riemann, der Schacher Seppli, ambelescia quel moment da Natalez

Il Schacher Seppli, Ruadi Riemann, per far un plagiera Moritz Colemberg a Coira, el festivesse oz il anniversari da 77 ons. A Muschler, ant il centro da Sanadat, dat il dus giubilaras oz Brigitta Müller e Margrit Andreoli, pon festivar l'ora anniversaris, ilz saleiz per Brigitta Müller. Cara Brigitta, nus gratulaina vos sigl 83 aval di da nasciencia e giavijain buna sanadate contantiencia, vos gudis e zelegreis zun fec dalas visetas e las discusiuns insieman cun vias la famiglia e gudis il temps che passanteis insieman. Da Bialaura esas vos bugenna s'interessa per contempla ce che cuora e passa, ni simplemein per gude la contrada. Cara Brigitta, nus gevijainavus tot bien bialas uras da compagnia en nias miets e oz in bidi da fiasta. Cordials salits da concusadents personal e maina casa dalla puntreis a Muste. Piglia anniversari da Brigitta Müller e nia gevijia Dario Hess, au nineda.

Dario Hess, a un'ignieda piglia 83 ava l'anniversari da Brigitta Müller. Ma demo manch 83 ons complanescia oz Margrit Andreoli er cusadenta della Puntreisa Mustè. Cara Margrit, nos gratulaina vos sigl 83 aval di da nascientia e giavijaina buona sanadat e contentientia vos gudis e zelegreis sun fec dallas visitas e las discussions anseman cun la famiglia en conoscenz e gudis il temps anseman. Savens raquinteis vos historias e dil temps da Pibaul. Vos schatzageis fec las activitats con son e la gruppa da cucinar, nua che vos saveis preparar e gude il giantar en compagnia. Cara Margrit, nus gevejaina vus tot bien, bialas uras da compagnia en nias miets e oz in bidi da fiasta, cordials salits da concusadents, personal e meina casa dalla Puntreis a Mustè. Els on pensocien savesse fare un plagier oz la giubilara con musica da di Grafenberger Party Band, Dinisel Achlilo Bambalalo.

0: Berger Party Band, dini selachli la bambala la, enten la puntreisa muster Marscharoll Otze. Sto il giaveis da musica pil 83 l'anniversari da Margrit Andreoli. E terletz RTR con gratulazions il 27 de settembre Lea Angela de Florin a Serra Plana è schon stada ozza il telefon.
1: Ves niente gratulare a mia sor Rita Capret per il 71 anniversari. Chiara Rita et gratulez de tot cor per tes anniversari e speresch chi in avanto sia con tai restos frisci e sana. E questa è una bella giornata, anche se era plana in sembra, e potremmo dare qui alla casa.
0: Giovanni, tutto buono, per l'onof d'avete era Rita Caprezzi, dato anche un aperitif terelz per festivare il zonz. Blera plageira Rita Caprez con il cupegna da RTR, ad egna bel, senza so far la sorpresa. Si vesa sergo gente gratulò pil zonz 0800 25 25 30 per ulteriores gratulazions e musica d'anniversari. Scegliò sa vezzetter metteranous saleitz per WhatsApp 079 270 07.

0: Sì, lasas era gratular pils ons 0800 25 25 30. Maria Vincenza da Coira è al telefono. Buonasera Maria.
1: Buonasera Sergio.
0: Ci posa allegrar da gratulazions pils ons?
1: Io les budien gratula a mia fra, Moritz Kollenberg, se ci si attonto si attava. A quai ca fra, cordiale gratulazion, bien, se ci si attonto si attava, gide ne scienza. Cli, cventire, la contentienza, adora voltu, una sana data, che ti possi fare un gi, ci fa ti escorso scum, ti uvelo, adi, è un gli altri che fa pregè, semplicemente. E ti sappia sgudere un gi, ci, tu, questo pregè, che ti hace. Cordial salut, fai in BG, a qua division, per sfogliuns, con famiglia, te.
0: Stupend, Maria Vincenza. Che tip è Moritz?
1: Oh, Jesus, scode già dichiarato qua. Allora, il va, ma con, il va via con velo, le si gir, allora, se gira le deportone col sapo, le si riesce. Te è sempre manicar fra.
0: E per el vainza pront musica d'anniversari Lisa Stoll, Tanz der Kühe. Bella domenica, Maria Vincenza.
1: Buon diviso a te, grazie a te, stai bene.

0: Scheia von anniversaris plageir Lisa Stoll Tanz der Kühe. Per far un plageir oz piglia 77 l'anniversari da Moritz Kohlenberg a Coira. Al telefon è Lidia Domenic. Allegra!
1: Sì, ciao Sergio.
0: Pil moment da viadi per ir in vacanza noua.
1: Noi in mio garda, noi ci sono due o sei tre esperienze, fanno insieme le vacanze, si va in flotti o dai, e però gratularle se Silvio Burkhardt, Silvio Andria il nome, e qua è fuso ACDC, Highway to Hell, il suoneva alla chitarra elettrica e qua scrive la musica che l'ha efficiente. E l'essere ci usare tutto il buon e grazie per il buon piacere e io da te di ciao Silvio.
0: Silvio Burkhardt, Dodo Johnsoz, per el dati il musica da ACDC, a vos otters venavant buon viadi per ir an direzione Lago di Garda.
1: Grazie.
0: Bella domenica.
1: Grazie, sì. Ciao Sergio, bella domenica e sta bene.

0: ACDC Highway to Hell. Il giovesce da musica piglia dodo giavel complion da Silvio Burkhardt a Sant Giovigiagna cidat oz er anc per Silvio in fitch bung toc turta. Al telefon è David Kamenisch da Clostra. Allegra, David.
1: Allo, Sergio.
0: Ci posso allegrar da gratulazions?
1: Io ves bugen gratulau fin da talezzi. A quella gratulazione va Ozzo Quera, alla capitale gronda, a Leo Sa Sandra Cenet, fa fiasta sinzeu, curronta ciù nava gitana scienza. Cordialmente, gratuleci Leo Adella e Giovincio Rinavon, buona sanatat a tutti il bien. Ad Oz, naturalmente, in a bialla fiasta. A questo abbiamo la musica che ti ha un gruo, due di luna, una cappella overalto.
0: Facenza, fitch, gugent, quel plagier. Bella domenica, ven avant, salezza, Clostra, David Kamenisch.
1: Grazie, fitch, e quera. Su milionti.

0: Il Schwitzerörgeli Trio Oberalp con quel bel schottisch Tanz, Schweiss und gute Luna sto per fare plagiare per 45 anniversari da Sandra Cenet o Sandra Cenet a Coira. Ivagna Survenia auguris d'anniversari per WhatsApp per Cristina Tina Bundica Balzar. Sintiu anniversari da 66 ans, gratulainenus da tot cor, bia Klece Ventira e che stetias maschina donna con tanta energia an parentesa Power Frau. Nus giavijaina della irca la sapi gude en buona sanadat la vigliadecina da 66, tocan che la sapi lu midar ilz dus da sis cul ciao en giu an parentesa 99. Nus Zalegrain sil return dal viadi si el nord cun la greivels de mecabels salits tiu feglia Serafin cun tat Pius gratulationoz da tot cor pigli anniversari da 66 ons da Cristina Tina Bondi Cabalzar. Al telefon vanza in auditora da Charanz. Buonasera Marianne Danuser.
1: Buonasera. Io gratulisco a Bruno Camenis da Quera, sinzi ho 73 anni di nascita. E a nome del mio uomo di Fridolin Danuser. Nus divisagna della in Belgia a tutti bien.
0: Che facenza con la musica da Rotobruna Baritonus?
1: E a Budien, grazie a Fecci.
0: Bella domenica a Charanz, Marianne Danuser.
1: Adia.

0: La società da musica da Giovalta Rotenbrunn en baritonus. Esto oz musica d'anniversari piglia 73 aval da Bruno Kamenisch a Coira. Tant gratulazions ma per oz senza ce vainza anc da sclareir ci survign las entradas piglia bonian giadina a scuol Moritz Kohlenberg a Coira. Las entradas vignan termessas per posta. Ivan gratulò enten quella emission a nossas jubilares e jubilars dils 27 de setembre. Al microfone sto Sergio Guetsch, ter nous voglian avant con musica e resultats ter las votazions da dots la proxima survista alas dus. Gioveish, ven avant e una bella domenica.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTR.
2: Con scovridas, hits e sempre verts.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Annika Dermon.

0: vus al puls da la musica.
1: RTL.
0: RTL.

0: las votaziuns der RTR.
1: Al Grischun ha decidiu di clara mainà a quei las duas iniziatives nazionales ad el dreig de vujar cun sedis sin nivel cantonal. Nus marins il resultat aden e in sguard sul confin cantonal. A pliras Vischnauncas al Grischun han elegiu ni reelegiu in president de Vischnaunca. Cica ce munesce el futur, udis vus cauternus, al microfon Anna Selina Quinter, in biso entremesdi. Tot las cien vischnaunques grischunes han dumbrau las vurs. Al grischun di treis ganna tonna las votaziuns nazionales sco e alla cantonala. Clar ei e dia che las duas iniziatives nazionales van dalla glaccia giù. Quai provid la maioritat dels cantuns. Milena Bessin culs details.
2: 67% dicen na e 33% sci l'introducziun del dret de vuger cun saides in grischun. Tenor quella revisione, vessen in futur tutte le persone con dret de vuger in grischun già podia cerner e vuger con saides e napur con des doc o sescucides finuassa. E l'ora incetra le due iniziative federali, il grischun o refusò tutte le due ed erse un palc nazionale su quelle ides adova per la maggiorità dels cantuns. All'iniziativa da neutralità di 66% della popolazione svizzera attualmente schna e 34% sci. Quella vest 30 rotter volia una pratica da neutralità più severa e fixeri la Costituzione che la neutralità sia eterna ed armeda. Ed er l'iniziativa d'alimentazione es nid refuseda per la maggiorità dels cantuns. Attualmente dicen 74% della popolazione svizzera na e 26% sci. Quella ves pretais che la popolazione svizzera ha tutto il tempo access a nutritura d'alta qualità e pagabla. La partecipazione da vuger in grischun è intorno al 45%.
1: L'Engine in Alta ha decidiu a clara maindic die alla sanadura. A scia staten las bases finanziales e contractuales per l'ospital Engine in Alta. Als centers de tempai, la Spitex alla sanadura per els ons 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz.
3: La decisione de vart las quattr convegne sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar risultat. Tot las indis vischneuncas de l'Engiadina Aulta han approbau ils quattr projects della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma acceptar ils projects fosse stau necessari de ve schebein il consentiment della maioritat delles votantes e dels votants, sco è de silmeins sis delles indis vischneuncas. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'Engiadina Alta.
1: A con quei aion, Neucal Souverana elegiu Martin Capeder sco niev presidente della Vischnaunca Ilanz Ion. Al sulet candidat per uffici è venius elegius con meli adendis vus. Aion de 49 ans ha accompagnau sco de vos president comunal de Duvin al 2014 la fusion della Vischnaunca a depi al 2022 fa el part della suprastanza comunala. La gronda accoglienza della popolazione declara el su andante mai.
4: Io mi dico che la popolazione si cede a quel che si ingaggia sinzvegno della frazione, per quel che si vede forse sono in TPB, in la periferia, halt la tras.
1: Martin Capeder surprende uffici de seu antecessor Marcus Bercu in 1 de gener 2027. Plinavon al souverain de Ion approbau al credit de 2,1 milions francs per far accessibel vedrots sil territori de Duvin. La vaia è serrada de pia evrel 2021 per vede prigel de curdada de crapa. E a Poschiavo ai veniu elegiu in niev presidente de Vischnaunca. Navenda lanciata 2027, surpren David Vassella il timunsco Podesta. Al souverain ha elegiu a iom della partida Seniastra Val Poschiavo vive sco successur de Giovanni Jochum che cala la fin de ion suenter oc ons en uffici. Cal venia d'essere in prim president comunal della Seniastra sagi bo asci important, asciaia Davide Vassella.
5: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente e come già adesso ogni membro del Consiglio Comunale, potestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
1: El vegna luvrà sin nivel politic per la causa a bo per partides. Per Davide Vassella, che è staus al sulet candidat della cursa, vegna lavur politica bo ad essere in novum. El è depi 3 anni miez deputau del Cusei Gron, comember el Cusei Comunal a vicepresident de Poschiavo. A Tavau è la decisione a un bo curdada, a ciò che trova per l'elezione in superstanza in secondo scrutini. La novità con Olivia Christen.
6: A Tavau venia dar in secondo scrutini per il set di Valérie Favre Acola che venia libera in superstanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadins dals candidati e candidate san contengi il pli absolut de 1426 vurs. Las plibleras vurs ha fat Christian Thoman con 1072 su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vurs e Rebecca Gatmer con 739 vurs. Il secondo scrutini alieu il 29 November. Trona relegi Domenico Tomaget, co-president comunal, quae con 279 vus, il pli absolut era 345. Era las 3 persoanas en suprastanza en reelegidas, quen Silvana Menzli, Kurt Wolf e Martino Della Valle. La participazione alla votazione è stata ter 40%. Il sovran de Brevoin Filisura elegì Ruth Loy Marseiller, sco nova presidenta comunala, quae con 245 vus. Ella succeda a Luzi Schutz, che demissionesce sin la fin de l'on, su entro 9 anni en uffici. Per curt avant las elezions veva la potecra promovida da 69, annunzia sia candidatura. Il sovran d'Alvra ha elegì sia suprastanza comunala, reelegiz en Reto Krameri, Ivan Sondre e Patrizia Zanini. Da no fan part la suprastanza Manuel Simonetti, René Tiefenthal. Indel si setze anche in liber, con quai che ne gindels ulteriurs candidats e candidates an contangil pli absolut, i dat in secund scrutini ils 8 November. Il sovran della Vischnanca de Curvalden ha elegì Thomas Kocherhans de Parpan in suprastanza comunala e l'ha survenit per l'elezione substitutiva 258 vus ed auscia contongil pli absolut de 200 dindes, con quai è la suprastanza de Curvalden puspe completa. Il sovran della Vischnanca de Musté vuol mantenere ses parlament comunale e becere in plazzar quel con in radunanza comunale. La popolazione ha decidì quai con 353 cont 209 vus en in votazione consultativa. Ed era tot cels gremis tu en restar sco fin ossa. Plin avanta la popolazione de Musté ha approvato il credit radunt 1,4 milions francs per sanar la via d'Albzu, quale decis con 78% della vus.
1: A per finì den aun in squarzi Laura ad al traffic.
0: La meteo.
6: Pozze da man pon ins giudair di sulle livsken extraordinari ciauts mo in las vals del sita e singuls nivels de cumulus en la region de cuire en las temperaturas maximalas tra 26 grads en sur selva tra 20 e 24 ed en legge di nota ter 12 grads.
0: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada a 3 des dati impediments de traffic in direzione nord, quae trante Rotenbrunnen nella Pont Reichenau, ins Stockwintar con 10 minutes de pli temp de viadi.
1: A quei eisi pel moment del magazzin de novitats, cau continuesci con il programma de musica, de pli details, reaccions e risultats in fleissi nostra pagina web, a cau teninza sil current mintura pleina con risultats a quei toccana con la SIS. Ieus les 9 vergau les 2, io ci vislu vos in bi, suente mesdi.
0: Suente mesdi, ter RTL. Un centro. Scuvrides e hits. Musica non-stop.
7: Hast Gefühl, ich steh wieder am Morgen.

0: las elecziuns dar RTR.
1: Vinavon, Schottensteider, sedisch ons, schel souverän grischun decidiu, schau i de la glatsche giu al dretsch de votana venda sedisch. Nus wenn las primes reaktions. Schweizers, Schweizeres volen bu, scha kumenda cons per cien de las victualias ca la Schweizer doi produzi sets, adebo fixa ina praktica de neutralitat pli severa. Quendas novitats de la domenica den votazions, iei las treus al microfon Anna-Selina Quinter. Nadina Schanza alla Giuoz la facente cantonale che venide all'urna, che leva da al diretto de votare a persone con sedigions sin nivel comunal e cantonal. Si sont assiat per cien andic na 33 andic dje, mince solia vishnon cal grigiun a dec na alla facente. Contents ein naturalmen als adversaris, quei è stau in quei cas la PPS alla PLD. Petra Casti, secretaria della PPS Grigiuna Manedia.
2: Gies, du tans vultu quei bo, a quei anni hoz clara ma in dic, ad au atras, at ia fuite tutina is fitch in porton con i giuvens fan cun, ad at en maili a quest'anni in diverentes causas. Si is dres ad las obligazioni sau du semplemente in cel, ma na quei vete il pia valesia.
1: Il Comitè Pro che si è ingaggiato per indie in una coalizione di differenti partiti giovani. Andrew De Curtins, del Centro Giuven, è stato manager del Comitè Pro. El declara al na d'entrauter su un don temain.
3: E che cosa hai fatto di quei che abbiamo la confidenza alle giovanità? E abbiamo giovanili la confidenza in se sezzi? A dire che è fatto declarare quei persuadere le altre den flau quella confidenza per quelle date muss nach nemmer in kels in capavels per quoi e nus es ned ok mein aber gobus ich sempre gerade in kantun perifer skol gejon
1: bei steins wien von esser jorg per votas in palenkau kommunal a kantonal al sulet kantun neu ki dat al drech de votar kun sedisch resta schee al kantun gleruna. Allo, veninte las decisions nazionales de questa domenica de votazione, las duas iniziatives en ides della glaccia giù, quai proved la maioritat dels cantuns. Milena Bessinculs, details.
4: All'iniziativa de neutralitet dien actuel meins 68% della populazione svizzera na e 32% sci. L'iniziativa es ida ad ova per vid la maggioritet dels cantuns. Quella vest trenta rotter volia una pratica de neutralitet più severa e fixeri la Constitution che la neutralitet sia eterna et armida. Ed l'iniziativa d'alimentazion es nida refiseda per vid la maggioritet dels cantuns. Actuel meins dicen 74% della populazione svizzera na e 26% sci. Quella ves pretais che la populazione svizzera ha tutto il tempo access a nutritura d'alta qualità e paiabla. La partecipazione da vugere in Svizzera esterpassa 46%.
1: I sverda ai da oz per la sanadura. L'engia di nauta a claramein dic dje a scei a staten las bases finanziales a contractuales per l'ospital engia di nota. Als centers de tempai, la Spitex a la sanadura per els ons 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz.
5: La decisione de vart las quater convegni sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar risultat. Tot las indis vischneuncas de l'engiadina alta han approbau ils quater projects della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma acceptar ils projects fosse stau necessari de ve, schebein il consentiment della maioritat delles votantes e dels votants, sco è de silmeins sis delles indis vischneuncas. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'engiadina alta.
1: E con quei, a Ion, il soverano elegiu Martin Capeder, sconiev presidente della Vishnonka Ilans Ion. Il sulet candidato per uffici è venius elegius con meli ed indis vus. A Ion de 49 anni ha accompagnato sco de vos presidente comunale de Duvin al 2014 la fusione della Vishnonka e de pia al 2022 fa el parte della suprastanza comunale.
6: Io ho detto che quella che la popolazione si cede, quella che si engaggia in svegno della frazione, per quella che si vede forse non in TPB, in la periferia, in l'altra.
1: Martin Kepeder supreni uffeci de siu antecessur Marcus Bercu in prim de gener 2027. Plinavon al souverän de Jon approvau al credit de 2,1 milions francs per fa accessibel verdots sin territori de Duvin. La vaia serada de Pievrel 2021 provide prigel de curdada de Crapa. Pascavo a eligiu in Nief Podestà. Las novitats cun Olive Christen.
7: Il nuovo presidente comunale de Poschiavo s'annomna Davide Vassella. Il rappresentante della PS da 40 anni surpiglia l'ufficio per il 1 de gener 2027. Vassella è stel sulet candidato alle elezioni in la Vishnanka Puschlavina. E la fac 1076 de 1575 vus valaivles. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da più il 2012 è in ufficio. In soprastanza, an ins re-elegi Fulvio Betti, de nov an part Graziano Crameri, Ruggero Tuena e Romano Rossi. A Cernezze Domenic Touch veni re-elegi Clermainsch co-president comunal, quae con 477 vus. Ses concurrent Fadri Gullra face 95 vus. Ed er il soprastanz, le soprastanzas dem Finosa, en venides re-elegides, quae en Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tognini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il souverän della Vishnanka de Tumliascia ha eligi Roland Margadant, sco nov president, e la fac 647 vus, sed uscia passa il doblo scebleras, sco ses concurrent Otmar Kvietzel, letza fac 225 vus. Plinavant, en veniz re-eligiz en suprastanza Daniel Torri e Matthias von Blumenthal. De nov en suprastanza en Jacqueline Steiner e Pedruet Salzgeber. A Tavau venia dar in segund scrutini per il sez da Valérie Favre Acola, che veni libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadindels, candidati e candidate san contan gil pli absolute de 1426 vus. Las pli bleras vus ha fatti Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vus e Rebecca Gatmer con 739 vus. Il segund scrutini alieu il 29 da November. Il souverän della Vishnanka de Lumnezia ha eligi Sven Seitz in la suprastanza comunale per il rest la periodo d'uffici fin il 2028, quae con 420 vus, el esta il sulet candidat. A favon vin il pensum per il presidi comunale a crescer da 40-60% ed il pensum dal presidi del cusel de scola da 5-10%. Il souverän approva la revisione parziale della legge davart la salarizzazione delle autorità e commissions della Svishnanka. La revisione prevese era da uzar las paies per il presidi de favon due dare in l'avenir 40.000 francs ad on.
1: A con quei den non in sguard, direzione Firmament, si les vaias.
0: La meteo.
7: Oggi la mamma può insegnare di sulle livsken extraordinari ciauts, ma nella svalz del sita e singles nivels do cumulus, en la regione da cui ren las temperaturas maximales tra 26 grads, en sur selva tra 20 e 24, ed en lenge di notte tra 18 grads.
0: Vias e traffic.
7: In autostrada a tre desdati impediments de traffic in direzione nord, quae trant Rotenbrunnen nella Pont Reichenau, in stock in tar con 10 minuti de pli temp da viadi.
1: Jei, oggi vergau la streis, che fosi stau de update de novitats de la domenica de votazione. Nus turnaim po spet la squatter, a sil current tocan a lu, stais ter nus el arreit sin rtr.ch. Kau continuesci en tocan con jes program de musica, scheis mea curt.
0: Las elecciuns der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
8: Il suente mes di der RTR. Sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

0: las votaziuns der RTL.
1: E alle 4 con le teme iniziative an per regla bur sempre von der Pievel de scheisi e stau oz schweizers e schweizeres an dich duas ga na. At oz ane bia vischnonkes giu de eleger al timun alla superstanza ci e neua udisca utrnus. Al microfono Anna Selina Quinter, bic wustet leis. Bunamein, tot els cantuns han d'umbrau les vus a mincina di na a les duas iniziatives federales. Aixaia an elas e faci naufragi per la majoritat dels cantuns que stues esser dada. Milena Bessinculs, details.
2: All'iniziativa de neutralitat dien actuel meins 69% de la populaziun svizzera na e 31% sci. L'iniziativa esida dova per la majoritat dels cantuns. Quella vest trentrotter volia una pratica da neutralitet più severa e fixeri la Constitution che la neutralitet sia eterna ed armeda. Ed er l'iniziativa d'alimentazione es nieder refuseda per la maggioritet dels centuns. Aktuell meins dicen 73% della Population svizzera na e 27% sci. Quella vest pretais che la Population svizzera o tutto il tempo accesso a nutritura d'alta qualità e pagabla. Beh, le voci del Centun Turic mention e la partecipazione da vogere in Svizzera è passa 47%.
1: Nadine Schanza è la facente cantonale che venite oz a Lurna Giù, che leva da adreggi di votare a persone con 16 anni in livello cantonale. A comunal. 68% han dit na, 33% han dit je, mincia solia vischnonca el grijun ha dit na alla facenta. Contents e naturalmen els adversaris, quei che stau en quei cas la PPS e la PLD, Petra Casti, secretaria della PPS grijuna manegia.
3: Je, dur tans vult in quei boa, quei anni oz. Klara mein dit da wat tras at je fuite tut in is fech fech in porton kun juvens van kun dat en meine aber kosanie in diferentes causes sie is dres ad la obligation chau di implementen zen man aqua vete el pie velocia
1: al comite pro che sen gejas per indie in a coalizione de diferentes partides giufnes andriu de curtins del center juven a stas manater del comite pro el declara al naden trauter su andonte mein.
4: E che cosa hai fatto di quei che abbiamo la confidenza alla gioventù? E i giovanili hanno la confidenza in se stessi. E di greve, forse dichiarare quei, e persuadere gli altri, di fare quella confidenza per quelle date, muoiono anche noi, che sono capaci per quei. E non è niente come noi, ma come si sempre gade in cantun periferico, con qualche giorno.
1: Poi sto in Svinvon esser gioc per votare simpalancao comunale cantonale al sulet cantun nuki dat già in drecce de votare con sedi gions resta al cantun Glaruna. In a conferma ai dau per Dominic Touch al timun de la Vischnonca de Zernetz al suverana religiu al president comunal en Uffizi con 487 vus. Fedri Guller che veve ecni dau per Uffizi a contongiu 91 vus. Per Dominic Touch de la PPS ai saia reelecziun e in a conferma per la lavur de l'antira suprastanza dels de vos quattrons.
5: Co prima ne a gran plagiar che tola suprastanza esernio elet con un fitch buon risultato, che tutti i nostri gremi comunali sono sinceri, sono completi e per me personale è naturale un piacere che ne fatto un buon risultato e questo è importante, ci sono i risultati in andretto per manare in comune con la dimensione che il comune di Zernetz è oggi.
1: In a conferma AIPAI ed au pel rest la superstanza in Uffizi Irma Tognini, Duos Stedler, Gian Andri Godli, Simon Roner, Armando Roner e Jürg Wirth. Al sovran de Bravogn Filisura elegiu Ruth Loi Marseiller, sco nova presidente comunale, quei cun 241 vus. Avon duas jamnes veve ella annunziau se candidatura, malgrat quei cuor temps a ella già fac pide dic ponderazions de diventar presidente comunale.
3: Also grundsätzlich habe ich mich eben schon im Frühling mit dem Gedanken befasst und dann einfach eben für mich beschlossen, dass ich zuerst schaue, ob es einheimische Kandidaten gibt, bevor ich mich melden tue. Und insofern ist jetzt bei mir schon ein längerer Drängungsprozess gewesen, als einfach nur quasi die 2 Wochen, die für die Öffentlichkeit sichtbar gewesen sind. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Sicher ein Haufen Neues, was ich lernen muss, aber ich bin motiviert und zuversichtlich, dass ich mit dem umgehen kann.
1: L'apotheca promovida da 69 ha l'uvrau durante sa vita professionale e sviluppa la produzione da medicaments a Basilea. Marseiller succede a Luzi Schutz che dimissionesce sila fin de ion suenter novons en Uffizi. L'Engedin Auta ha dau iis verde als projekt della Senadura. Las novitats con Olivia Christen.
6: Las votantes ed els votants de las indes vischnancas de l'Engedin Auta han dit clarament ja a tots els 4 projects de Senadura, usi estaten las bases financiales e contractuales per l'Hospital Engedin Auta, els centres d'attempats, les Spitex e la Senadura per els anys 2027 en fin 29. Tots las vischnancas han aprovat las 4 convenis de prestazione cum passa 80%. Con questa decisione è una base importante creata per stabilizzare e continuare a sviluppare il provvedimento sanadat en l'Engia di Nota. Martin Capedra diventa il nuovo presidente comunale di Lyon. Il vicepresidente in fin osa succede a Marcus Berg a demissionare in la fin de l'on. Capedra è stato il sulet candidat. Plin avant, il sovrano di Lyon approva il credit de 2,5 milioni di francs per far accessibile verdotti nel territorio di Duvin. Questa via sarà da dopil avril 2025 per vid il privo da crudada da crappa. Il nuovo presidente comunale di Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 40 anni, surpiglia l'ufficio per il 1 gennaio 2027. Vassella è stato il candidato alle elezioni della Vishnanka Puslavina e la fatto 1076 da 1575 voci svelaivlas. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da più 2012 è in ufficio. Il sovrano della Vishnanka da Tumliascia elegì Roland Margadan con nuovo presidente, la fatto 647 voci ed uscì a passi il doppio scibleres, scosse il concorrente Otmar Kvietzel, l'ezza fatto 225 voci.
1: Una dinabur completa è la superstanza di Tavau, ai drovi in secondo scrutini.
6: A Tavau venne a dare in secondo scrutini per il sezzo da Valérie Favre Acola, che venne libera in la suprastanza per vedersi elezione in la regenza grigiuna. La dins dels candidati e candidate san contangil pli absolut da 1426 vus. Las pli bleres vus sa fac Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vus e Rebecca Gatmer con 739 vus. Il secondo scrutini alieu il 29 de novembre. Il sovrano d'Alvra elegì sia suprastanza comunale, reelegì Enrico Krameri, Ivan Sonder e Patrizia Zanini. Da nuovo fanno parte della suprastanza Manuel Simonetti e René Tiefenthal. In del si sette anche in Liber, con cui che in Gindels ulteriori candidati e candidate a contangil pli absolut, dati in secondo scrutini il 8 novembre. Samorezzan alledì 6 gremis comunals en suprastanz en veniz alledì Reto Mattossi, Gianmarco Tomaget, Priska Anons e Christoph Schlatter. Bec alledì è il 5° candidat Beat Mutschler.
1: Allora, noi siamo sulle votazioni in altri cantoni. Dentro l'altro vuole il canton Luzerna fa front alla violenza dei fans.
6: En il Centun Luzerna il sovrano ha approvato tant l'iniziativa contro violenza de fans della partita Il Center, sco era la controproposta della regenza. En la domanda de tagli alla controproposta sorvegni clairement de pli vus, numar mainc un conta 9%. Qua monta chi na vegn becia dar in obbligatori da carta d'identità, geus da riscia droven però en l'avenir in l'ubiencia individuala, oltre da quai, doi dar in a base legale per la sorveglianza de video tras la polizia de Luzerna ter Marsch de Fans e ter l'access al Stadion. Ginevra introducesce sco in prim centun della Svizzera la contrazzepzione gratuita. Las votantes ed ils votants han approvò l'iniziativa corrispondente della PS, quai con 58% della svus, il risultat en anc provisorix. Uscieste al centun Ginevra scefir in a base legala per surpigliar ils costs per contrazeptivs, ins quinte con costs annuals dad applique 20 milions francs. En el centun Berna, las votantes e les votantes refusar l'iniziativa de formazione, que è con buon main 60% delle voci. L'iniziativa dell'Unione della Magistraglia voleva lasciar scrivere esplicitamente nella Costituzione che il centun e las vishnankas ston procurar per una formazione d'alta qualità e che la ston mettere a disposizione ils mezz necessari. La Regenza, il Parlamento de Berna e plir Unions d'Economia eran contro l'iniziativa.
1: Ascolta vos de non in sguarzi Laura ad la traffic.
0: La meteo.
6: Oggi da mampon in sgiudair di sulle livske in extraordinari ciauts, ma in las vals del sit ai singuls nivels do cumulus, en la region do cuire en las temperaturas maximales tra 26 grad, sen sur selva tra 20 e 24, ed en lente di notte ter 12 grad.
0: Vias e traffic.
6: In autostrada a 3 des dat impediments de traffic in direzione nord, quai, trant Rotenbrunnen e la Pondreichenau in stock in tarc un 20 minutes de pli temp de viadi, ed ultra de quai stagnesce il traffic era trant Maia Villa e la region de Sargans, laise de quin tarc un 10 minutes de pli temp de viadi.
1: Con questo veniu in di svergau las 4. Tutti i dettagli delle decisioni de dots am fleister nus alla reiz in rtr.ch ad udis per parte os e l'emissione con Elias Zuzeos. Ti vigil in a bella sera.
7: Las votazioni der RTR.
8: La domenica de votazione del 27 de settembre, dus facendas federales, una cantonale e diverse elezioni comunali.

0: Davide Vassella es a partir del 2027 il podestà da Poschiavo. Il sovrano ha eletto l'uomo del partito Schnester Val Poschiavo vive, con 1076 da 1575 voti valabili, con successore di Giovanni Jochum. Quel schmette la fine di quest'anno, dove 8 anni in ufficio con presidente comunale. Cioè Davide Vassella sarà il primo podestà della Schnester, non sai, è importante. Su un livello comunale, non lavora per la causa e non per partiti, usce il podestà non eletto.
1: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente e come già adesso ogni membro del Consiglio Comunale, podestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
0: Per Davide Vassella, ci è stato l'unico candidato in corsa, non sarà la lavoro politica al timon del comune di Poschiavo Nova. Dopo 3 anni e mezzo, è il deputato del Cusal Grand, è membro del Cusal Comunale e vicepresidente del comune. Davide Vassella ci lavora in un bureau di fiduciaria per cui fin già plans concreti per sia prima legislatura. Per la planizzazione locale sarà la situazione demografica e sia sfida su un punto centrale.
1: I giovani purtroppo non tornano come una volta in Val Poschiavo, dobbiamo riuscire ad invertire un po' questo trend. Questa è sicuramente una preoccupazione grande. Un altro impegno, un'altra sfida che abbiamo è riuscire adesso, quest'autunno, a far passare la nuova pianificazione territoriale in modo che poi dal prossimo anno, col nuovo Consiglio Comunale, possiamo riuscire a realizzare alcuni progetti importanti per il nostro territorio.
0: Davide Vassella comincia il lavoro da podestà in un pensum del 50% als Prüms de Schner 2027.

0: Inner Smile, Texas, tradüt un surrir intern, quel varà, probabel Martin Capeder nü oz, cun mili edündes vurs. Es Martin Capeder nü elec con nov president comunal del comun dat Ilans Lion, passa 88% de las votantes e dels votants ci son stats oz alurna an dat lur vurs al vicepresident actual. El rappresenta cun duvin una de las pitchnes fraktions del comun fusiona Ilans Lion. Alice Bertoc ha discorso con él.
1: Io si sento molto bene, ora con tutto il risultato. Se abbiamo sentito che febbraio è la vicinanza che è stata da vostir, che questo non è bene che faccia il quale.
2: Voi siete già stati due a disposizione per le elezioni in superstanza comunale, avete le amici che faccio le sbiare vostre, i buoni risultati, ad oggi, mille adendici vostre. Cosa declareis vos quei che vos veis a scena buona accoglienza della popolazione, la vicinanza che l'Anzlion ha tutti in 1000 abitanti?
1: Io ho detto che quei hanno che la popolazione si cede, quei che si ingaggia, si svegna della frazione, per quei che si vede forse sono in te più bianche che la periferia, altre atras.
2: L'interesse per il presidio comunale, quale Bugatstau Fitch Grons ad Ilanslion, vous eres il sulet candidat, adesso vai per remplazzare vous in superstanza comunale. Ma ne dice che vi è più semplice di fare persone che stanno in disposizione per imposte in superstanza?
1: Io credo che è più semplice per imposte in superstanza con qualche più pochi procent, in sto Bugatstau la sicura lavoro e organizzare le spere.
2: Voi siete stati in superstanza comunale insieme con Carmelia Meissen, che è presidente comunale, e con Markus Behr, che è presidente comunale, due persone che hanno eseguito loro uffici a differente modo. C'è traccia, se vuoi sorprendere, da din ni dall'altro?
1: Della Carmelia dice che qualche volta non è con lei, quel tempo, la sua vita, tutto che la porta con lei. De tutte le cause, il Marcus è si dire che era fece da tir della popolazione.
2: Voi rappresentate la frazione di Duin, una delle spinte frazioni della Vishneunka Ilans Lion. Voi siete manau quella Vishneunka, che è presidente comunale, voi siete quella Vishneunka è la fusione del 2014, voi siete l'uscion sminau che voi siete in egal presidente comunale della grande Vishneunka Ilans Lion.
1: Nein, jetzt war definitiv Bosch mein Auge, wenn ich nicht Präsident kommunal. Gut, es ist auch leer, aber schon eine Diskussion wäre per nie in Superstanz. Gut, ich mache per die Leger, das Parlament, die Fraktion, wäre letztlich schon eine Diskussion.
2: Aber was ist denn dann fallen? Prima la via tras il Parlament?
1: Quattro ans Pause, lula via tras il Parlament, so entra in Superstanz. Per cui ich habe einfach konstatiert, che in Superstanz PBA mia vita. L'executiva c'è nemmeno migliore di casa che la legislativa.
2: A voi siete già detto ora davanti che il presidente comunale ha semplicemente la possibilità di sviluppare di più. C'è efficiente venire a prendere a me e c'è non venire a efficientare il più fitto?
1: Allora, quel che si gira è una dina tema. Voi siete già giù che ne ho inoltrato la Carmelia, io sono stato il Marcus e l'iniziativa della Costituzione della Vishneunka che io sono in rucca, aber è il grande momento della Commissione quando si lavora, che vengono ad essere cause che vengono. Lui spera in suo onore, quando si avesse raggiù la planizzazione locale, che detto lei si girta da bagiare e tutto. Viene von, viene da sfide, se lui viene a fare più una cieca, si fa conto, più via tenor finanza, salda cieca possibile, a terminare tutto questo progetto, quello che sta in rucca.
0: C'è Martin Capeder, ci rimplazza a partire dal primo de Schneer 2027 il presidente comunale partenz di Ilans Lion, Markus Behr.
3: Las elecciones der RTR. Resultats, analyses e reactions.

0: Con Fry Ridings e Wild Horse, la saira della domenica da votazioni pro RTR. Quart de volas 4:30, las novitats per Livia Caduff.
1: Il dret da votar en il Grischun resta ter de stotch ons. Tut las tiem vischnankas en il Grischun an refusa il dret da votar con 16 ons, bia en tut 67%. Et era las duas iniziativas nacionales en idas de laua giu, quai so enter ca tut els chantuns an dumbra lur vuschs. All'iniziativa da neutralità passa 70% di cna e all'iniziativa d'alimentazione è venita rifusata con 72,5%. Las votantes ed ils votants de las Indisch Vishnankas de l'Engia di Notta han dit clara mangea a tutti els quattro projekts de sanatura. Uscia staten las bases finanzialas e contractualas per l'Ospital Engia di Notta, ils centers a tempats, la Spitex e la sanatura, per il sons 2027 en fin 2029. Tot las Vishnankas han approvat las quattro convenias de prestazione con passa 80%. Con questa decisione è una base importante creata per stabilizzare e continuare e sviluppare il provvedimento sanatat in Lingia di Notta. A Zernez e Domenic Touch venire elegi Clara Mainschka presidente comunale, quai con 477 vuschs. Ses concurrent Fadri Guler a Befac 95 vuschs. Ed era il suprastanz e suprastantas da finus en veniz reelegiz, quai en Gian-Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tonini, Dou Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il souverän della Vishnanka della Tumliascia ha elegi Roland Margadanskonov president. Ella fa 647 vuschs ed uscia passa il double usche bleras con ses concurrent Ottmar Kavietzel. Letza fa 222 vuschs. Plin avant en venizre elegiz en suprastanza Daniel Torri e Matthias von Blumenthal, danov elegiz en Jacqueline Steiner e Padrut Salzgeber.
2: Las votaziuns der RTR.
0: Una findefna colorida con passa 30.000 fans de Schlager in la capitale Grischuna.
3: Che è mega cool, che è festa, che è babai, wird es wohl erst dabei.
4: Gute Stimmung, coole Outfit, einfach die ganze Stadt feiern.
0: C'è fürs Cuore senza Schlager, RTR ist statt in mezzo la festa colorida e l'iniziativa de neutralità ha fatto clair naufragi, non van las reaktions de totes dus warts.

RTR, domingia saira, 27 de settembre. Las 6:38 ed es la domingia de votaziuns, ma n'abbe qua ens a occupar e aer dat festa, gronda festa, sulle vies de la capitale grischuna e musica de schlager in giocis esi.

0: las votaziuns der RTL.
1: Jon Poschiavo, Bravugn, Tumliaschka. Anneli Giuots, novs presidents ed ina nova presidenta comunala ad Elendia d'Inalta, a giude decider davart quattro projekts della sanadura ed els han dau claramein jisch verda. Qued us dels temas e las novitats de questa sera, jeles tschun al microfon Anna Selina Quinter. Anschavin cu las votaziuns federales. All'iniziativa de neutralitat han si a 80% de la populaziun svizzera dec na a 30% die. L'iniziativa ida de la glaccia giu, quai è provid la maioritat dels cantuns. Tot els 26 cantuns han dec na all'iniziativa. Quai resultat fa gran plagé a Jon Pult, cusier nazional del grischun de la PS.
2: Les svizzeres e els svizzers san schon far la differenza tant er ci vuol dire esser neutrals ad un punto di vista militar, quai salcen in giun mette in domanda in Svizzera, però quai nu vuol dire ci sei indifferenza ad un punto di vista politico. La Svizzera, il pöbel svizzer vuol c'è la nostra regenza smette dalla parte del diritto internazionale e concretamente in questo caso è dalla parte del pöbel dell'Ucraina, ci difende non solo sovranità, libertà e sicurezza, ma è la libertà e la sicurezza di tutta l'Europa, inclus la Svizzera.
1: L'iniziativa ves denter auter voliu una pratica de neutralitat pi severa a fixar la Constitución que la neutralitat sa di eterna ad armada. Al president del Comitè d'Iniziativa ad Antriur Cusier Nacional de la PPS, Walter Wobmann, ai Trumpaus.
3: Ja gut, die Ablehnung ist, scheint klar zu sein. Es ist ein schwarzer Sonntag für die Sicherheit unseres Landes, unserer Bevölkerung und auch ein schlechtes Zeichen gegenüber der Völkergemeinschaft betreffend Glaubwürdigkeit, Vertrauen in unser Land, in unser neutrales Land und gefährdet natürlich weiter Friedensverhandlungen anzubieten, humanitäre Hilfe anzubieten und so weiter. Also ich finde das ein schwarzer Sonntag heute.
1: E la seconda iniziativa federale, quella d'alimentazione, veniva refusata per la maggiorità dels cantuns. 73% della popolazione svizzera ha detto no e 27% die. Il risultato della votazione cantonale di Dots è in medemma in staus clars. 67% hanno refusato la faccenda che leva da al diritto di votare a persone con sedi giunti. S'exprimida per in die e identrauter è la regenza grigiuna. Priu position oz en causa al president de la regenza Martin Böhler. El ves beneventau in die e provide acenes experiences che la di fac uen.
4: Ich bin jetzt in dem Jahr als Regierungspräsident in einer Haufen Berufsschulen und Gymnasien gewesen, um genau über politische Beteiligung zu reden, um auch mit den Jugendlichen über ihre Rolle und ihre Zukunft zu reden und das Interesse und auch die Differenziertheit, wie man über politische Inhalte redet, ist sehr hoch gewesen. Von dem her hat die jetzt gut damit leben können, wenn man die Verantwortung auch zutraut hätte.
1: Eschel Cantun ha refusato il diritto di votare con sedis, e si tenor Martin Böhler importante che i giovani vengono a bo amblidai. E si dice che c'è con la giuventecna a bo zurda la giuventecna. Ich werde ai Ots daupala sanadura. L'Engia di Nauta a clara mein Digi-Gie a schoi erstatten las bases finanziales e contractuales per l'Ospital L'Engia di Nota, als Centers da Tempai, la Spitex a la sanadura pels ons 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz culs details.
5: La decisione de vart las quattro convegni sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar risultato. Tot las indisch vischneunkes de l'Engiadina Aulta han approbau ils quattro projekts della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma acceptare ils projekts fosse stau necessari de ve, schebein il consentiment della maioritat delles votantes e dels votants, sco è de sil meins sis delles indisch vischneunkes. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'Engiadina Alta.
1: Al souverän de la Vischnonka de Tumliaschka eligiu Roland Margadant sco niev president. El a fatg 6 curante siat vuschs e de scheue varga al dobel a schibiares sco siu concurrent Otmar Kvietzel. Letz a fatg 220.
6: Ich bin sehr zufrieden und werde heute auch noch die Feier mit meiner Frau und werde alles daran tun, dass mich gut vorbereiten kann. Dass man in die Geschäfte einarbeiten kann und dass der Übergang Reibungslos am 1. Januar stattfinden kann.
1: Pline Wonne in Daniel Torri e Matthias von Blumenthal vini re-elegi e la Suprastanza nief elegi ein Jacqueline Steiner a Padruet Salzgeber. A elegiu il Präsident de Vischnonka e Zernetz las Novitats con Olivia Christen.
7: Dominic Tautsch è venuto rieleggiato clairement come presidente comunale a Zernetz, con 477 voti. Se il concorrente fa regolare a fare 95 voti. Ed è il superstante e la superstante del fenomeno rieleggiato, con Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tognini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jörg Wirtz. Il souverän de Bravoun Filisura elegi Ruth Loy Marseiller, sco nova presidente comunale, quai con 245 vurs. Ella succeda a Luzi Schutz, che demissionesce sin la fin de l'on, suenter novons en uffici. Pir curt avant las elecziuns, veva l'apotecra promovida de 69 annuncia sia candidatura. Martin Capeder diventa il nuovo presidente comunale di Lyon. Il vicepresidente in Finosa succede a Marcus Baer, che ne pensionà sin la fin de l'on. Capeder è stato il sulet candidato. Pline vanta il souverän di Lyon approva il credit de 2,5 milioni francs per far accessibile Verdoz sin il territorio di Duin. Questa via sarà da dapi l'avril 2025 per vedere il privel de crudada de crapa. Il nuovo presidente comunale di Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 40 anni surpiglia l'uffici per il 1 de gener 2027. Vassella sta il sulet candidato alle elezioni della Vischnanca Puschlavina e la faccia 1076 da 1575 vurs avalaivles. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da P il 2012 in uffici.
1: Una dinabo completa è la superstanza di Tavau. Lau trovi in secondo scrutini.
7: A Tavau venia dar in secondo scrutini per il sez da Valerie Favre Acola che veni libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Nadins dals candidati e candidate sa contangi il pli absolut de 1426 vurs. Las bleres vurs ha fatti Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vurs e Rebecca Gatmer con 739 vurs. Il secondo scrutini alieu il 29 da November. Il souverän d'Alvra elegì sia suprastanza comunale, rieleggì Zenreto Krameri, Ivan Sondre e Patrizia Zanini. Da nuovo fan parte la suprastanza Manuel Simonette e René Tiefenthal. Indel si setze anche liber, con qualche energia dels ulteriors candidati e candidate san contagi il pli absolut, dat in secondo scrutini il 8 da November. Samurezzan elegì ses gremis comunals en suprastanza in veniz elegiz Reto Matossi, Gianmarco Tomaget, Priska Anons e Christoph Schlatter. Pecce elegì è il cinciavel candidat Beat Mutschler.
1: Allumere nos ans las votaziuns en autres cantuns, denter autre vuol el cantun Luzerna fa front alla violenza de fans.
7: En il Centun Luzerna il souverän approva tant l'iniziativa contro violenza da fans della partita Il Center, sco era la controproposta della regenza. En la domanda da taglia la controproposta l'ora surveni clairement de pli vus, non ad mai 59%. Quei monta, che ne ven becia dare in obbligatori da carta d'identità, giaus da rischia droven d'entrante agli avvenir in l'ubiencia individuale. Oltre da quai due dare in base legale per la sorveglianza da videos tras la polizia de Luzerna, ter Marsch der Fans e ter l'access al Stadion. En el Centun Schaffusa il souverän refusata tant l'iniziativa da circulazion da traffic sco era la controproposta. L'iniziativa dell'Union Democratica Federale che pretendeva da principi il tempo 50 aves restringi ferma ma in tempo 30 sin as vias principales en taifer il vich. Per ils adversaris el resultat inseñ che la populazion vuol mantegnair la pratica docendi che data las vischnancas libertà d'acciun ter decisions da vart tempo 30. En il Centun Berna, las votantas ed ils votants refusa l'initiativa de formazione, quae cum bun main 60% de las vus. L'initiativa de l'Union de la Magistraglia voleva lasciar scriver explicit en la Constitution che il Centun e las Vischnanca ston procurar per una formazione d'alta qualità e che las ston metter a disposizione ils mezz necessaris. La Regenza e il Parlament de Berna e pliras Unions d'Economia eran contra l'initiativa.
1: A per finir, und in Schwarze Laura adel Traffic.
0: La Meteo.
7: Oggi da man po' in Giudair di sulle Livsken extraordinari ciauts, mo in las vals del sita e singles nivels de cumulus, en la region da cui ren las temperaturas maximales ter 26 grad, en sur selva tranter 20 e 24, ed en lenge di notte ter 12 grad.
0: Vias e Traffic.
7: In autostrada a Trede stat impediments de traffic in direzione nord, quae trant Rotenbrunnen e la Pondreiche nau in stock intar con 20 minutes de plitem de viadi, ed ultra da quae stagnesch il traffic era trant Maia Villa e la region da Sargans, la es de quintar con 15 minutes de plitem de viadi.
1: Tempel Moment delles Novitats della Domenica de Votazionscouter RTR. Tutti i dettagli am Fleisternus sulla pagina rtr.ch.
8: Las Votazions der RTR.
9: Roland Margadant in Tumgiasce e Domenic Toch a Zernetz, als dus Comuns an elet lur Presidents Comunals. Nabe il Resultat fece plagiar, dis Domenic Toch, ma quant clair, ce col saia.
10: Per mai personale isi natural in plagiar, ce ne fatti un buon risultat, e questo era importante, ci sono i risultati in andret per manar in Comun con la dimensione che il Comune di Zernetz è oggi.
9: Qua i nostri temi avanti la mezza, dopo le 5 mezza, dobbiamo allora qua da legge di nota, ci ha detto sì alle convegne di prestazione della Sanadura e, verso la fine, metteremo allora il fatto che il Sovrano Regione rifiutasse chiaramente il diritto di vujar con Saidas. Qua il nostro programma per RTR, al microfono, Elias Zuzeos. Buonasera. Buonasera.

0: quart pass alles cinch. RTR domingia saira dallas votaziuns ed elecziuns als 27 settember. Domenic Touch resta er als prossems 4 ans al timun del comune de Zernez. Il sovrana reelet il president comunal in uffici, Clara Mainz, con 477 vuschs. Ses counterkandidat Fadrik Guller de la fraktion de Breil a fat 95 vuschs. Anna Caprez a discorri con Domenic Touch kurt da voce als resultats deren conscienz.
1: Conferma per un'ulteriore periodo d'uffici, scu presidente comunale de Zernez, Domenic Touch, che significa il risultato de dots per el personalmente?
2: Ora manto si natural dir che co prima ne a gran plajer che tola su prestanza esernio e let con un fitch bun risultat che torna os gremis comunals si sono sincere son complets e io gratulejo to quel si son cernuts e per mai personale si natural un plajer che ne fatto un bun risultat e quasi er importanti si sono i risultati in andret per manare in comun con la dimensione che il comun de Zernez isoz.
1: El può di meno continuare con sia lavor dels ultims quattro anni, che non saranno els punkts da paesa e la prossima legislatura.
2: Ma una roba ci disgaranti la planizzazione locale, isur da quella laia veren sonamo uno cels displajairs da scioglier, le sure sare da combatter, er lai un po' ci va nella giusta direzione. Non è la real da culci dis da introdurre, sco c'è non lai na sur fabriciar tal, che sono un po' che c'è non stai na lavorarla. Andar via e naturalmente vendi per di e demandare il comune scotale che è in lavoro da mince di.
1: Domenic Touch, oggi di menna la conferma per restare al prossimo squadra anzi al timone di Zernez e lo menzionò a suoi colleghi da suprastanza su mia stuzza reelezza oggi all'urna della popolazione. Quanto importante è che da poter lavorare in avanti appunto con quel team, con quelle persone?
2: Van quattro anzi, questo è candidato. Și quel dice ce suni ne di deși per una candidatură să vevi o ce ne de quel se suprăștanță mai cinci garantii. Avanș cu ce suni in da conceai mie candidatură. I lura stübje stier ora avant, perci ce qui sunt nezi una ședit one man show, tu stă șoare în prună lioci, la ura mit, per manare în comun de 1600 abitanți cu 340 quadrat kilometri surfață. E che è importante e tutti ci candidiamo una volta e che è naturale a fare il piacere, che vuol dire che non è in buon clima tanto per.
1: Ad odore ufficio lunch finisce il risultato della concente, finisce le cifre sommite quintedes in sembl, vesselgia un plan B, il

0: As che sia contercandidat Fadriguller ves fat la cuorsa.
1: Ma plan B non è qua in agricoltura, il job del presidente comunale è 60%, qui si deve avere plan B, perché c'è domanda, fa un sbaglio politico, allora sta in via, allora starei a fare un qualcosa da spera, ma con questo è naturale far quinto, che tu fai una carica o sete, che non è più superstante, tu è naturale per ore da più, e poi ha per quel lavoro, e hai, allora si deve stibierda c'è un po', ma di un lusso avere un lavoro per domenica tutto.
0: Sincese allegre lo essere più fermo?
1: Ma oggi, mangerei una buona cena e vado a mangiare il vino e io mi leggo per a mangiare di collaborare. Qui vado a l'undici di vai in avanti, tutti che fin qua. Non si vai che vai la stessa gli altri, che i nostri gremi sono occupati, plain e che vuol dire che non potremmo lavorare in avanti anche il Comune di Cernet, che fin qua.
2: Domenic Toci, il presidente comunale di Cernet, ci desnure elet per un ulteriore periodo d'uffizi da 4 anni. Con el formerà gli stessi team che fin osso la suprastanza, una conferma in uffizi ha erdat per Irma Tognini, due Stedler, Gianandri Godli, Simon Roner, Armando Roner e Jürg Wirth. Tant de Cernets, erintum giasce, ha dat un clair risultat pel presidi comunale, els details qua davo una canzone.

0: Ed es las 5:30, la sera della domenica de votazions pro RTR. Las novitats a Livia Caduff.
1: Il dretsch da votare nel Grischun resta ter des Dotschons. Tut las Chiembischnankas en il Grischun an refusa il dretsch da votare con sedi Jons pia en tut 67%. Ed era las duas iniziativas federales enidas da laua Giu, quae senter co tut ils chantuns an dumbra l'urvurs. All'iniziativa da neutralitat an passa 70% ticna ed all'iniziativa d'alimentazion e venida refusada con 72,5%. Las votantes ed els votants de las Indisch Vischnankes de l'Angia di Notta han dit clairement gea a tutti els quattro projekts de la sanatura. Uscia staten las bases finanzialas e contractualas per l'Ospital Angia di Notta, els centers attempats, la Spitex e la sanatura per els ons 2027 en fin 2029. Martin Capeder diventa il nuovo presidente comunale di Lyon. Il vicepresidente in finus succede a Marcus Beer, che demissionasse in la fin di Lyon. Capeder è il solet candidato. Clin avanti il sovrano di Lyon approva il credit da 2,5 milioni di francs per far accessibile Vartuz nel territorio di Duin. Questa via è serata da pil avril 2025 per vedere privo da crudata da crappa. Il sovrano da Bravouen Filisur ha eletto Ruth Loy Marseiller, con nuova presidenta comunale, quai con 245 voti. Ella succede a Luzi Schutz, che demissionesce sin la fin dell'on, sotto 91 uffici. L'apotecra promovida da 69 ha lavorato tutta sia vita professionale e nel sviluppo e la produzione dei medicamenti a Basilea.
2: Las votazioni der RTL.
0: L'Engia di Notte dice chiaramente scia le convegne di prestazione della sanatura e del Grigion rifiuta chiaramente il dritto di vujare con sei de Jones. Ciccio, cosa vuol dire? Cosa ci va in avanti? Lo dico che restavate in compagnia da RTR.

0: In knapp 10 minuts la sesse. In una chance oz per la faccenda cantonale ci leva introdurre il dread de vujar fin già a partir da 6 de jons. Be knapp un terz a mis un sci il urna. 67% na, 33% sci, questo è il bilancio finale. Il resto de mena tot sco fin ossa. Vujar as poia sun pal comunale cantonale vinavant pur a partir da 18 ons. Giancarlo Candinas.
1: Buona solia vischnaunca alla fin finale dec gie alla facenta che leva dal dregge de votà a persones con sedi gions al grigion.
2: Così ci pide visi che tutti i comuni vengono a dei meini at mosse in che tecno vengono a grigion con quel che vengono a ciao.
1: A scioia Petra Casti, segretaria della PPS Grigiona. La PPS, che insieme con i liberaldemocrati, sta della partita che sta incontro al dregge de votà con sedi. Ella di che la diciamo quintau coi detti na. Tentonca, diest si sonte siat per cien refusesci en la facenta, so di una pinche sorpresa.
2: Gie, dottans vultu quei boa, quei aniots, clara ma in diet, ad au atras, at ia fuite tutina is fec in portant pels giuvens fan cun, ad at en maili ab quest'ania in diverentes causas. Is dres ad las obligazioni saudi simplement in cien, man a quei vete el pieva la scia.
1: Las biaras partides cantonales han denton sustenu intent de se votare un consedis. E la regenza es exprimida per suenter. A la testa del comité pro en les partides giufenes del center, del svert liberals, del sverts e della PS stades. Andreu de Curtins, el manadre de la campagna, declara el na su andonte moin.
3: Io credo che sia fatto da quei che abbiamo la confidenza alla gioventù e i giovanili hanno la confidenza in se stessi, che è naturalmente deplorabile. Se naturalmente non ci sono è importante che non si quella visibilità e che dobbiamo promuovere la partecipazione dei giovanili.
1: Claro, se genel sei in te che trompai, tentonze di essere stato quintato con quel risultato. Al canton Glaruna resta ciò a Vinevon al solet canton col dretto di votare con sedici. Ma malgrat la terrada, manegge il giovane politico del center.
3: Io credo che quelle votazioni hanno in accimenenza, che fai bia il risultato di un'unione negativa con quel che è. La prima volta che si c'è venuto la sessione, dei giovanili, venivano da urne, e noi siamo la prima volta che abbiamo provato, che quel che è bia, che si bia i giovanili hanno combattuto per quel, in stare sempre, e quel che fai positivo, che non sai che è.
1: Le partite giovane hanno svolto fare la campagna e di anche combattere la votazione. Tenor Andreu de Curtins, so genels le gioms dentro le partite giovane venne più stretti. La fin finale dati in tema conosce tutte le partite giovane. S'engagia per la gioventù.
4: La domenica di votazione per RTR. Risultati, analisi e reazioni.

La domenica da votazioni dal 27 settembre, in 5 minuti, in 4 minuti, è alle 6. L'ora doveva qua aprire la moneta della survista di tutti i risultati, di votazioni e di elezioni da dots. Via RTR.ch da accettare un pacchetto complessivo di risultati, interviste ed analisi. Elias Zuzeo spiglia come già per intanto. Grazie per l'interesse, grazie per la RTR. E ci live, ti dico le nuove. Per saluti da Ciaccia.

0: las votaziuns der RTR.
1: La dumengia de votaziuns dals 27 de settember. Duas gana simpel encau nacional adin na ai edau el grijun al dretg de votana vende sedi jons. Adin tschuat vischnonkes an jude de leger oz al timun alla suprastanzas. Nus mren on ina gassils resultats de dots al microfon Anneseline Quinter. Bic vus esses de la partida. Duas ga in na. La Svizra refusau omisch duas initiativas federales all'initiativa de neutralitat an si a 80% de la populaziun svizra dec na a 30% die. L'initiativa a e fac naufragi per quel cal a bo contongiu la majoritat dels cantuns, anzi, todels 26 cantuns an dec na all'initiativa. E al Cusei federal era un conter qual'initiativa al Cusier federal Ignazio Cassis a oz on ina ga fac clar che la Svizzera sa di neutrala e che la vigni ad agi lo suenter.
2: Das heutige Ergebnis bedeutet, dass der Bundesrat weiterhin von Fall zu Fall entscheiden kann, ob die Übernahme von Wirtschaftssanktionen im Interesse der Schweiz liegt. Und dieser Handlungsspielraum ist auch für unsere Sicherheit wichtig. Die Schweiz ist neutral.
1: Ma la sicurtat dipende e dalla stabilità delle stiaras vicine. Ed è con in secon na de dots al na all'iniziativa d'alimentazione sagen las discussions bo a fin, quoi di Cusier federal Guy Parmelin.
3: Ungeachtet der Meinungsverschiedenheiten, die hinsichtlich der geeigneten Maßnahmen bestehen mögen, verfolgen wir alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen der Schweizer Bevölkerung eine sichere, nachhaltige und qualitativ hochwertige Ernährung garantieren.
1: L'iniziativa d'alimentazione medema mai venire refusata da tutti i cantoni si attonte 3% andic na a 27 die. Al resultat de la votazion cantonale de dots ai medema mai staus clars. 67% han refusau la facenta che leva da al dretg de vota a persones cun sedi jons. S'exprimida per in die era denter auter la regenza Grischuna. Pri opposizion oz en causa al president de la regenza Martin Bühler, el ves beneventau in die e per vide acnes experiences quel a fac uan.
4: Sie bin jetzt in dem Jahr als Regierungspräsident in Haufen Berufsschulen und Gymnasien gsi, um genau über politische Beteiligung zu reden, um auch mit den Jugendlichen über ihre Rolle und ihre Zukunft zu reden und das Interesse und auch die Differenziertheit, wie man über politische Inhalte redet, ist sehr hoch gsi. Von dem her hat die jetzt gut können damit leben, wenn man auch die Verantwortung auch zutraut hätte.
1: E schol Canton Grischun a refusau oz al dretg de vota cun sedisch, ai si tenor Martin Bühler. Important che els giuvens vegnen us bo amblidai, ai sa gi de cincia cun la giuventecna a bo surda la giuventecna. I sverda ai dau oz per la sanadura, l'engia din alta clara main dic gie a schei staten las bases finanziales a contractuales pel ospital engia din alta als centers da tempai la Spitex a la sanadura pel sonst 2027 tocken 2029. Martina Gaudenz culs details.
5: La decisione de varlas quattro convegni sa prestazione della sanadura è curdada, a quei con un clar risultat. Tot las indisch vischneunkes de l'engiadina aulta han approbau ils quattro projekts della sanadura, con ina cumpart de varga 80%. Per insomma acceptare ils projekts fosse stau necessari de ve, schebein il consentiment della majoritat delles votantes e dels votants, sco e des il mainz sis delles indisch vischneunkes. Con quella decisione è una base importante creata per stabilizzare e sviluppare in avanti il provvedimento di sanadat e l'engiadina alta.
1: A con quai a Ion. Il sovrano ha elegiu Martin Capedersko, nuovo presidente della Vischnaunca Ilans Ion, al sulet candidat per uffici e venius elegius con meli adendisch vus. A Ion de 49 anni ha accompagnato sco de vos presidente comunale de Duvin al 2014 la fusione della Vischnaunca ad pi al 2022 fa el part della suprastanza comunale. La grande accoglienza della popolazione declara il suo andante. Santamain.
6: Ja, man tic de quei no che la popolazione se cedja quei che s'engaja sin svegno della fraktion per quei che svezo forse schon in TPB in tecle periferia halt la tras.
1: Martin Kepeder supreni uffizi de siu antecessur Markus Bär, cui in prim de gener 2027 pline von al souverän de Jon approbau el kredit de 2,2 milions francs per fa accessibel ver dots sil territori de Duvin. La vaia ei serrada depi a Javrel 2027 per vide prigel de curdada de Krapa. A cun quei a un bravogn, el souverän de bravogn filisura Lidiu Rut loi Marseille, Marseiller, sco nova presidente comunale, quei cun 241 vus. Avon duas jamnes a vevel annunziau se candidatura, malgrat quei cuore temps, agi ella già pide dic fac ponderazions de diventar presidente comunale. L'apotecra promovida da 69 a l'uvrau duron se vete professionale el svilup alla produzion de medicaments a Basilea. Ella succede a Luzi Schutz, che demissionesce sin la fin de Jon suenter novons en uffizi. In ihr Präsident ei Avenues Elidius Otz ella Tumliaschka, las novitats cun Olivia Christen.
7: Il souverän de la Vischnanca de Tumliaschka Elidji Roland Margadant, sco nov Präsident, ella fait 647 vus seduschia passe il doblo scheblera sco ses concurrent Otmar Kavietzel, letza fait 225 vus. A Zernetze Domenic Tautsch veni re-elegi Kleremainschko Präsident Kommunal quae cun 477 vus, ses concurrent Fadri Guller a fac 95 vus. Ed era il suprastanz, il suprastanz dem finus em venides re-elegides, quen Gian Andri Godli, Armando Rohner, Irma Tognini, Duas Stedler, Simon Rohner e Jürg Wirth. Il nuovo presidente comunale da Poschiavo si nomina Davide Vassella, il rappresentante della PS da 41 sur pidi l'uffici per il 1 gennaio 2027. Vassella sta il suolet candidato alle elezioni in la Vischnanca Puschlavina e la fac 1076 da 1575 vus valaivles. El succede a Giovanni Jochum della PLD che da pil 2012 in uffici.
1: Una dina bo completa la suprastanza da Tavau, laudrov in secund scrutini.
7: A Tavau venia dar in secund scrutini per il sez da Valerie Favra Acola, che veni libera in suprastanza per vide sia elezione in la regenza grigiuna. Na dins dels candidati e candidata san contangi il pli absolut da 1426 vus. Les pli bleres vus ha fatti Christian Thoman con 1072, su andada Andrea Ambül Schreiber con 1039 vus e Rebecca Gatmer con 739 vus. Il secund scrutini alieu il 29 da novembre. Il souverän d'Alvra elegì sia suprastanza comunale re-elegì Zenretto Krameri, Ivan Sonder e Patrizia Zanini. Da nuovo fan parte la suprastanza Manuel Simonet e René Tiefenthal. Indel si setze ang liber con qualche negin dels ulteriors candidati e candidate san contangil pli absolut e dat in secund scrutini ils 8 da novembre. Samorezzen elegì ses gremis comunals en suprastanz en venitz elegì Reto Matossi, Gianmarco Tomagetz, Priska Anons e Christoph Schlatter. Bece elegì el cinciavel candidats Beat Mutschler.
1: Allum reina und silas votaziuns en auters cantuns. Al cantun Turic ad au jis verde per ina base legale unificada schiva per suicidi assistiu.
7: En il centun Turic stonen avenir tot las chases da tempaz e da tira, sco era tot ils ospitals e clinicas de rehabilitazion tolera suicidi assisti en lur localitats. Quantitis las votantas ed ils votants cun 68% de las vus. Excepcions dati minavant per las psichiatrias e las prejuns. Finos pudeven ospitals ed instituzions privatas en il centun Turic comandar suicidi assisti en lur localitats. Il selas paiataglia in il centun vat ston paiar pli paugs teners al centun quaed avent de l'autoron. Las votantas ed ils votants an approva in a reduzion da 12% de la taglia centunala sin las entradas e sin la facultat, quae cun 53% de las vus, in squinte cun entradas pli bassas da 272 milions francs per il centun, la taglia comunala lezza resta sco fin qua. Basilea citada na vol na ginas reglas pli severas ter demonstrazions, il suverana refusa clara main l'iniziativa della PPS, qua cunde pli che 64% de las vuxs, quella leva che persunas che violentas u fan dons material durante demonstrazions non lubides u demonstrazions violentas stonera paiar ils costs della polizia. En il centunsche Fusa el souverän refusat tant l'initiativa della circulazione de traffic sco era la contraproposta l'initiativa dell'Union Democratica Federale che pretendeva da principio tempo 50 aves restrengi fermament tempo 30 sin las vias principales en taifer il vich. Per els adversaris el resultat insegn che la populazione vuol mantegnair la pratica docendi che data las vischnancas libertà d'acziun ter decisions de var tempo 30.
1: Alubendunaina und als Resultat de quella domenica de votazione sem reinsin in Resultat del Ballpoi regional.
7: En la seconda liga regionale a Valposchiavo Calcio pers la partidor d'Aifer contro Buon Ragazzo quae cun 0-3. En la tabella Buon Ragazzo alla testa, Valposchiavo Calcio è actual mainz in plaza 6.
1: Per finire, mi reinonce che Laura fa de mauna nu che trovi in tic de pli pazienzia sin voia.
0: La meteo.
7: Era da un po' in sgiudare in disso le liv, per gronda parza rain e fit ciao, te gli einzig pli ciao che oz, en la regione da cui ren le temperature maximale tra 27 gradi, en sur selva tra 25 e 25 ed en lenge di notte tra 25 gradi.
0: Vias e traffic.
7: Se in autostrada a 3 è stato impediment di traffico in direzione nord, qua tra Rotenbrunnen e la Pont 13 Nau, in sto quintar con 20 minuti di più tempo di viadi, ed oltre da qua stagnesce il traffico era tra Landquart e la regione di Saragans, là è da quintar con 20 minuti di più tempo di viadi.
1: Ecco, fosse stato per oggi dels magazzins da votazions. Tutti i risultati, details e reazioni in Fleisternus sin rtr.ch. Per leggere un inga tutto in dettaglio, bico vus vese schau accompagnato nus oz a vina von bia plageca o sin nos ondes con l'emissione che suanda al vita a Creta in a biala domenica.
0: RTR Vita e Creta.
8: In Engiadina Bassa, dai movi mainz in Cionzla, davo essere stata passa de Jans Ravarenda per Ardez Ftani Guarda, bandunerà Marian Strup, la regione. Il contrast vive la quintala cinquaisma passata, perché ce la sveva decisa, vantons, precis per l'Engiadina Bassa.
9: Davo no vans a Mexico leveir in un lö in giù c'è sono un painestra a Dinamo. E lei leva per me ben restare in questa esperienza dell'interculturalità, dell'essere in città estra e di imprendere una nuova lingua.
8: Ossa parte Marian Strup,

0: seien cun nus tuots.
1: Ma c'è tipa es Marian Strub, la ravarenda della Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda?
2: Una giuvna viva donna, con blera esperienza di vita, vis fin già blera.
3: Ciao, bambina, buon dì.
2: Un cor fic l'om, anzi fic qua per la comunanza.
3: Buon dì, buon dì.
2: Fa ciura dorma, fa la fic mancia a te. Ha in giugno gli uccisi svaienti, dervo il cor.
3: Ciao, Corinna.
1: Ugea ti l'ha descritto la vicepresidente della PLAIF, Daniela Dobler, all'ora di una messa, questa cinquaisma, il contrasto. Ossa parta Marian Strub, la teologa zurigaisa, ci deve arrivare davanti passa dei gens dal Mexico ad Ardez, con ses om e loro fant e la comunanza in Engiadina Bassa.
0: È già più bello questo plet, stare in compagnia e proprio erbadaer ci sei in compagnia, ci piglia parte della vita dell'altra e badaer ci noi siamo colliati tanto per.
1: Una parte centrale della colliazione, la lingua.
0: Questo è grave da dire, è un affitto vicino lingue ed è, non potete creare dire questo o quello è il più bello. Il romanzo è stato un fitto grande privilegio, c'è da imprendere il romanzo, da studiare quel romanzo, c'è il mio di mio lavoro. È un fitto bello, una fitto bella lingua per esprimere.
1: Intanto, alla ravarenda da Tardez Ftane Guarda decise di arrivare un nuovo capitolo di vita e far mudare. Sotto le voci incrociate del bureau di prevenda, a mala quintacco e Stefna, quante le esperienze in Engiadina ti la hanno dato?
0: Ma fitch ferm, also un'iada è quella, per me è stata la mia prima piazza della verenda, e in preis fitch bler, wie man steer, e allora in postut man nodat sils in scunters, con le liot, con in fitch bleres, differente situazioni. Belles alle greiveles ed er greives e tristes. E quei ha fatto bler con mai. E ma mi preis er bler, ma mo sa bler. E lure dai naturalmente ir altra roba, ti mi ha fatto grande impressione di poter imprendere una nuova lingua. Naturalmente con una nuova lingua er imprendere a conoscere una cultura, un modo di pensare, di creare, di scrivere, di fare poesie, di cantare. E quei mi ha fatto bler. E loro mi erano proprio dalla contrada, le montagne, ad un fitch presente e qua mi ha dato fitch bler. E mi ha dato fitch bler.
1: E ti la piace bene in Engiadina?
0: E mi piace fitch bene. È un fitch in stato qui, è un niente qui. È un grazie al fitch, c'è una nir qui, fare qui esperienze insieme con mia famiglia. Ero veramente viel crescere su qui in questa comune, è stato fitch bel per me, per la nostra famiglia.
1: E tutt'una, donna Marianne Zala, decise di lasciare l'Engiadina?
0: Hai, scocci una badaccia, deve essere un buon momento di fare una mudata e di dire in gloriosa, in prendere a conoscere un nuovo luogo, un nuovo contesto e qua sono qua allegre. Qua c'è più naturalmente con me, sono più belle, belle esperienze, belles per parte greves e tristes, in scunters e discuors con bleres persones in fitch differente situazions, quai ma naturalmente mo sa fitch bler, dat fitch bler. Per mia crete, crei ene queer in preis bler a riguard la crete, la spiritualità, insemble con les persones, insemble con la comunanza, però vis-a-vis le montagne e con la natura e con quei ci disintorno.
1: Se la menzionata donna Marianne la Creta e lei è stata avanti a Mexico, c'è il loro specifico della Creta qua ad Ardez, secondo Hans?
0: Ma per me a quei bler da ci fare alcune una certa integrazione anche il mincedì. Also non è idees presente, idees qua, idees un'importanza. Ma i desideri che fecero già, e noi gli altri ci desideri, ci smuovono massa bler, ci desideri massa speciali, des altri fecero integrare la vita, la cultura, e qua c'è veramente fecero. Ed è creare, in giro ci

0: Svezza bler della spiritualità, per esempio, qua è per me un altro speciale, nuovo, per esempio, sul vers, sulle chiese, sulle bler chiese, sulle bler vers, ci dicono altro della spiritualità e dei simboli, naturalmente, dei graffiti, per esempio. È vero, qua è sulle chiese, ma faccio ad una che mi fa qua grande impressione. E qua c'è adesso proprio altro speciale.
1: Se non guardiamo una uomo, una iada, e la manzona la comunanza qua in Engedina Bassa, quando greve, quando leif è stato a integrare qui, a ficcer piente in questa comunanza?
0: Usce leif non dire, dai, dire bene, dire proprio un'avventura, dire al cinconcento per me, disintegrare in una nuova cultura, in una nuova regione linguistica, in mes arcen paese, da voco l'esperienza in Mexico, l'aise clair, la sono estra, la sono in un altro paese, in un altro continente, di un'ufficio altra cultura, però qui proprio ad un essere consciente, è su un paese qui, e qui in sé e niente, è creare idee non scegliere da integrare, però proprio loro a sentire del tutto integrato è creare questo loro, diciamo, è un altro passo. E sono molto grata che ne desci e venire parte da queste comunanze qui, da queste comunanze, lavorare in tre comuni, ci sono molto diverse e qua c'è molto bello. Hai in un comune politico più grande fusionare. Tutta questa situazione è per me stata molto interessante, non era una sfida, però altri ci hanno apprezzato e vedere quanto differente ci è in una regione uscì piccina, veramente. E qua c'è molto bello, era molto prezioso. E dopo poter essere parte di questa comunanza, qua è stato molto aiuto, ci hanno apprezzato molto fermo e dopo poter lavorare in una squadra qui, con esempio con il consistori, con un fitch flat, consistori ci ad una sostenuta mai fitch ferm, con differenze presidenti ci erano ad una fitch ingaggiati e con altre persone qui le spade impiegate e questa è proprio una fitch buona esperienza di collaborare, di essere una squadra che abbiamo detto in sé l'unica avrenda, ma gli stessi non abbiamo mai sentito in sé sul letto.
1: E a parlare della quintar senza romanzi, questi punti, quando fossero state possibili da fare?
0: Più facile il breccio, qua naturalmente non sai. Also, è che veramente forse c'è, ci sei il tipo. È che non fosse quel tipo. È un volume prendere questa lingua, per me era chiaro, da prima del vento, cioè imprende la lingua, c'è l'es imprende la lingua, c'è l'es nir qui a causa c'è posso imprendere una nuova lingua, qua è proprio in bote prima da vent, e qua ne è fatto efficiente, pregiato fermo, e qua piglia proprio con me naturalmente, con grande esperienza e grande regalo, e crescere la lingua è importante, per poter fare un punto, per poter proprio scogliare con la cultura, con le persone, con queste.
1: Ossa saranno garantite quelle che penseranno, oh, ossa ce la sa uscì bene il romanzo, se vale per c'è.
0: Quando è finito di dire, ma il romanzo spera che ci non va a perdere, c'è pastore con me e ci sai, forse dai era una piccola o grande comunanza romanzo, il Cantun Basilea Champagne e Contuarns.
1: In domenica c'è noi metà in questo discorso, vai per sì a Cerna a Sissaf, su un cesa legra l'al più fermo.
0: E mi allegro sulle persone, sulle liote, sul buon riuso, sulle raspade, di una grande raspade, da qua c'è una di una vivente raspade. E mi allegro su un grande team, una grande squadra, di avrendes, di diacon sociales, di impiegati, di impiegati. Una ferma comunanza, non è sentito, se il discorso c'è. Quindi mi allegro fitch, mi allegro su un'altra roba, per esempio la situazione geografica di quel comune, ben più centrale, ben più colliato con città, quindi mi allegro. Ed è su quelle montagne, più basse, più lombe, del Jura, e Emma legt de impostüt sül nov, de wer ed en prender al schnov.
1: La fin de schner partirà la da tardez, a chi as gevuges la sco successura o sco successur?
0: Sin prima linge spreche fitch werm chis chatte, une successur in successur, der schwelche possibel, quatsch a tessa flat, e creier chi des propi un fitch bel lö, une fitch bella spade per star e per lavorar. Ed è, già vuoi, in cinci, ti augusto le liò, ti augusto di imprendere una lingua, ti augusto di partecipare, vita la vita del comune, ci disavert o averta e ci disquappe le liò.
1: Spera Marianne Strub, ravarinda partinta. La liò in comune, qua è sumpa la corporazione evangelica Sciars, Sestian, comembras e comembras, e la strais fraccions da Tardez, Ftan e Guarda. Ossa es al consistori della Baselgia da dir in cercia da d'una o un no fravarenda. Not Armon Willi, president del consorzi, ha già entrat un pensil ad udir dals plans da lur ravarenda.
2: Ma sco prüm stas a sandis una stat fitch tut. Nos un stat smorza dalla novità da nostra ravarenda, cia la demissionà pro no, non pensavano ad una, hey, Marianna ella resta qui finché la ven pensionata, ma oramai hey, è uscita e io sono stata novera in avanti.
1: Avanti mol sguardo in avò, ella è stata qua dei gens, passa dei gens, un lungo tempo con l'air sviluppo, con corona, con digitalizzazione, da tutta sorta, c'è l'uardo in avanti sul lavoro della reverenda Marianne. C'è la stata buona da montare per la liot qui?
2: Ma Marianne, sto a dire, la faccio un buon modo da fare le spreie e la discorre faccio ben romanzi. Quella plage faccio ben la liot un po' più attempata e sì, ella prova, ella era d'una provata a fare coltivins, era in sembra, più comuni, occurrenze, ci si provare un po' a fare in sembra con i nostri comuni.
1: E non è in giù un mistero che viene d'una più greve per regioni in montagna da chattare spirituali o spirituali, con che senti mai duarle in quel processo ci spettosa?
2: Sì, questo concetto è giusto forse la nostra regione periferica no, sarebbe grave da accettare in ciò ci viene qui a prono qua ci viene però pensare con la lingua quella persona sta allora essere pronta da imprendere il nostro romanzo e alzo noi sono in relativ piccina corporazione, noi siamo Sciars, Sestient, Comembers e... Hey.
1: E non era anche simple?
2: No, also non era simple, ma lo stesso è un optimistico, cioè no, c'è un incium, perché giusto l'ultimo momento in la regione qui hai da tre persone, nuove persone da Ravarenda e... E tutte le tre oriunde della Svizzera Bassa ci sono qui nella regione e penso che questo è per noi, può essere positivo, che per noi veniamo dalla Bassa qui e siamo pronti ad imprendere romanzi.
1: Se non fanno un po' riclama in loro cose, ci aspetta loro giusto qua proesa, d'Ardez, Ftani, Guarda, ci dà bene qua, c'è un teologo o una ravarenda, non c'è altro la bassa?
2: Ma qua ci dà sicuro per noi, questi tre comuni, piccoli, è relativamente quieto, la contrada è attrattiva, Schön war jent a chaminar, es jent in la natura, si es quasi una nostra region ficcia attractiva, e pens era bleras si bleras robas sun sul pajais co de sa disura ne le scoa scont in tune cita tot forza i des para forza de dirci tot va forza un pa più plan
1: ci ci non es ben di vantaggio
2: no quai era un vantaggio quai su scena
1: El veva menzunava und c'è idea aie justa da soluzions per Dreis prevendes im Fond, ci da novs reverendes, ci sun nüt quella region. Quai vuol dir, quai tils des forser un pa de pü flalura per cerciare din cün ci ves substitutes o substituts ci pudes nüdar quadar dez. Ci pille forser un pa del squitsch.
2: Si, also ides er osa fingia il cas, cia er giusta la region in Gedina Bassa ci sustegna una cella, also er las els reverendes, Tanter per van substituzions o schön es in vacanzes o schöne si s'organisesse quai tanter la region i quai funktion er fich bein
1: la fin de schner wem beim ba che til stau so mo in postüte cor chel vulies realisar cum Marian Strub per hai per poder chatar una buona fine d'un buon principi
2: also el es dir no del consistori No l'ein amo io dai l'ultim tempo mo con Marianna fin tanto le squia no vai da dune nu una buona collaborazione so quale sei in tunar no se stas fitch con tanto con Marianna e il più tardi in schner fai una sure una piccina festina da cumgia E quanto in spetta ossa è da dire in cerchia di una nuova persona, da reverenda, scriva in ora la piazza e scima non va in er sostegno, non va in er gran sostegno, va a mangiare della basilgia cantonale, ora cuoira, e va a mangiare la centrale e questo dà nel bungs cusals.
1: Notarmon Vili della Corporazione Evangelica Ardez Ftan Guarda. Da vart schwides e chances i la cerce da duna o un nov reverenda per la plaif. Osa, c'è Marian Struba decis d'abandonar l'engedina. Sco a duna, c'è taivetir custeada las facces a nos istorgia pro noi la rait, rtr.ch, e la dai del rest era il film de contrasts, quel de la cinquaisma de quiston, ci sveva a vigina era Marian Strub, sco persona era reverenda.

0: Las novitats religiusas de questa domingia sunt dedicadas a la Chadaina de Fortuna, quella po festeggiar questa fin d'evna ses 80avel anniversari.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Dal combat contro il razzismo il 1964 sur la famina in Biafra ed il tsunami il sud-ost dall'Asia fino alla guerra in Ucraina e la boda da Blatten. In 80 anni alla Chadaina da Fortuna fat 275 collectas e ramassa 2,2 miliardi di francs donazioni per sostenere persone pertoccadas da crisi e catastrofi. Sco ambasciadura romancia organizzesse Claudia Catoman da spövain tünons il sustent della Romancia. Ce a contribuitia 80 ans cedaina da fortuna sun un istorge de success?
2: E contribuiu a segir che la cadena da fortuna gida mo in caso de catastrofes, as grandes catastrofes humanitaras della natira, che la gida mo leu nur che il stadi nel leu zabugi da sets ella gi de esch fech spert non complicau e che quel quel cafao
3: o tanton son un lung temp contribui an naturalmente certo quest ci an su schnü ci an fat donazions a sai da dir coccia la prontezza da aiutare a sviluppada.
2: Es sind mir das sind Ziffern, gut ja, kann Prontezza sei ja eine Dinge kau. Ich da natürlich aus, wo man quals dies, der Solidarität, gibt's ein Telefon, ad annunziamo ben, ich da das schiebe possible dats, da feine Donation direkt via Pagina d'Internet, via Twint, nie schier, aber es anes kann ja nen. Quei buppi pauk, capi baul, also ja kreit quei, la Solidarità dei, e permanentemente, vich alta.
3: A guardare il mondo attuale con tutti questi conflitti, con tanti attori possanti, con polarizzazione, digitalizzazione, che effetto ha sul lavoro della Chadaina da Fortuna?
2: Qui si dice differenti effetti. Naturalmente, in anni, è già più greve di rimanere, perché abbiamo forse quel senso di colpa. Si dice che vasileo che la popolazione per toccare. Quella è un po' insomma nuota. Allora, sgrada il Sudan, esiste che la Lieutleu è stata più onspitata del conflitto, anche se fuggì più risga. Allora, questa è una catastrofe umanitaria enorme che è buona e il focus per cui chi sta struscendo possibile da rapportare ad un sacco di nausche ai Leo. Allora, è scisso grazie a Leo, che non sa buttare mettere giornalisti e giornalisti dell'esterior in Leo per chi rapportan con la situazione.
3: Però questo dis di solidarietà, questo dis ci si ramassa raps, ci si abler contact con le liot, als telefons, c'è badaivet vo, aver quant mal ci des, resignesce la liot piuttosto o copi levet vo quai vaira?
2: Io credo che insomma buca la liot resignesce, la liot vese con nauschien, elsen, also nus tots essen, inclusive me ne uno se sono grazievels dass wir vivere in Svizzera e in stadi democratic no che a pace che non se vivere in nostra vita a io credo tutti sono sci contenti che gli dà un bugien io dà un bugien anzi c'è pauc per gli dà di migliorare la situazione leo
3: di mena speranza per l'avvenire della Chadaina da Fortuna
2: Gei vigna dubraila e vina bon, segi quei si dat catastrofes della natira, leo mincia cas, bien fus naturalmen sin stu es bu rimnadanes per catastrofes che vigna facias taras crescevens, taras ujares e conflicts, lez fus bien stu vras bu. Denton creio che vigna dubraila el futur, la solidarità della Svizzera vigna ils proxims ons ad esser keo.
0: Claudia Catoman da spövantiun ons ambasciadura romancia della Chadaina da Fortuna. Da d'una donna engagata, pro cela. Aver il tema del plec in via da doz vena di mainta monaiada Marian Strup, ella ci de stata engagata passa de jons per la plaif ardez ftan guarda. E ci adudi ossa un clom, un al qual ce la seguirà probabilmente a sisach il centum Basilea Champonia. Un clom? Adudi Mateus, un clom ci ti la faccio dar su, be direct da Maisa e reagir. Il clom da Gesù.
4: Il schmetta da cuore da voi il raps, El mettesse il telefonino dalla varcia, il vive soz, e scoprisce con una iada c'è sia vita in sen.
0: Interessante in pisamaint, a ponderar per c'è clom ci stes vesse su. In pat moment dudina de Püdel, colleg de Marianne Strupp, da Christoph Reutlinger, ein in ses plätzen via.

vuoi. Che si senta anche il pullman perduto. Una volta lontano da qui. E l'odore di spezie che è il buio. Con quei due dentro al buio abbracciati. Ehi, come mi vuoi?

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Dai, ve cum mai. Seguam, o forse sin di er am fail followa, in mincia cas plets simples. Plets culs quals che Gesù amüda la vita da Matteus, senza far lungas stal quel su e va. Che ti la motiva e che vuol qua dir per no, oz, se no stein avant decisions o cercain una via nova. Da quai discuora oz, ravarenda Christoph Reutlinger, della Corporazione Evangelica, Valsut.
2: Seguitescem. Plets da Gesù, adressats al futur scolar Matteus. Senz un impissamaint, un dubi, un analisa razionala dals fats, o cinistrat cu sailt antar amiz, mein dir consultat un experta, nina surpreist alla prosma frasa. E quella al vet, e seguitet. Gesù sto avar nü in expression extraordinaria, una forza stupenda d'impressionar a ses conumans, d'amüdar la realità da donnes e domens. Caravaggio, per exemple, in scenescia questa passaggia dalla Bibbia in se stil, clair sciur. Adretta a svezza a Gesù, ci muossa col manz in un dals pregiains sulla taila pitturada. La giume segua ses gest. Traista la compagnia guarden vers Gesù, baden c'ha al cinsolites l'andar via da capitar giustuosa ed in quist moment. Pe duest als pregiains sun usce concentrats ci d'ombren raps, ci nu sin accorgen a moda nöa. Ci fus e in quist portret. Vezesseo a Gesù, o fusa plutost un da quest ci sun fixats in las facendes talur menciadi, in tala maniera ci neanca nu baden c'ha al cinsolites l'andar via das produr. In nos temp da eru sche bleras distractions. Il telefonin in man mancant einem o mincia tant quai ci capita in la vita reala. Matteus es il plü probabel just una da quelles persones ci nun an amo badà, c'ha Gesù just pronunciarà quest plets. Seguitescem! E quella al vet e seguitet. La libertà cu la quale reagisce Matteus è simplemente straminabla. El schmetta da cuore da voi il raps, el mettesse il telefonin da lavarci, el vive soz, e scovrisce con una iada c'ha sia vita in sen. El es magna, el va in dovrà, in ginotra co just el. Ed esco con l'amura la prima iada, un singul in scunta regala una nova vita. Nae quella libertà da Matteus. Massa suvent esna dal tuat absorbats da nos minciadi. No neanca nu dein bada a quai c'hanno fein e da quais col squals c'hanno partì nossa vita quotidiana. Il sen c'hanno lessen in zedar a nossa vita e se plü da tuat in algordanza lontana. L'incontr tanter Gesù e Matteus am destraliar c'è dun bada. C'è scovrister c'è quai ci da sen a mia vita e c'è sun oz un noves roman precisco quelle ad Matteus.
1: Il plets in via da Christoph Reutlinger. Il quotidiana dal venerdì, til podavet leer, e sun nosa pagina il rait, tad lara monaiada.

0: L'arch musical guarda in avò sul Swiss Open Contest, la concurrenza delle meldres brass band svizzeres ci destata la sonda passata. Durante la fase de prova, avain accompagnà la Liberty Brass Band con ses dirigents Stefan Roth ed il cornet principal Simon Gabriel, ci despa la prima iada al Swiss Open Contest.
1: Plagiare fisch grand, emma lei sul de fer principal la prima otta e naturalmente con queste chansons, c'è sonenza questa anche in onur de fer il set 1990, naturalmente con le solo parts. Che vien fitch bel.
0: E da più da Simon Gabriele e la Liberty Brass Band, dai da dudir il arch musical attuale.

0: La musicista canadaisa Feist con Red Wing. Quistuns ens meinen alla fin della viticreta da Dots. Una viticreta che non podessen lasciar clingir a Munzic con un impissamaint da Christoph Reutlinger.
1: Massa sovent es na del tuot absorbats da nos minciadi. No neanche nu dein bada a quai c'è no fein e da quais col squals c'è no partin nossa vita quotidiana. Il sen c'è no lessen in zettar a nossa vita e se più da tuot un'algordanza lontana.
0: Grazie per essere stats e stats della partita. A buon zudiras, dis Isabel Jäger, ci di stat al microfon. Stat bain e a propos, vos prossims. Con quest, za fa forza mesh e vigiliavi.

0: Inter RTL.
1: La Svizra è stata acclamata oz a l'urna. Las decisions importantes resumesce Selina Chistel. Ben in qual vischnunc Grischuna ha elegiu ses gremis comunals, en cines a novas presidentes a presidents. In combat electoral ha dau a Zernetz, nuoc il president en uffici Domenic Touch ha survegniu concurrenza da Fadri Guler. Il vel president resta d'Anton e Vinavon, Touch ha fatg claramein la cursa. Il nuovo presidente ha la vischneunca de Tumliasca, Roland Margadant ha fa las biaras vuschs. A Lyon ha il nuovo presidente comunale nom Martin Capeder, a Poschiavo Davide Vasella, ad Abravogn Filisur e Ruth Loy Marseiller, la nuova presidente comunale. E suprastanzas ad autres gremis comunals an diversas vischneuncas elegiu de nuov. Una decisione importante è accordata e l'engedinalta. Tutte le indici vischneunche sono gli sverde als quattro progetti per il provvedimento di sanità della regione Sanadura. Asci è stata le basi finanziali e contrattuali per il spitale engedinalta, il centro di Tempai, la Spitex e la Sanadura per il 2027 toccano 2029. Sin nivel cantunal ha il suveran Grischun termes claramente la giula efficiente che leva il dret de vota cun se dijons. Fina d'ina vischneunca Grischuna ha leu se ve nuot de quei, a scia resta la veglia decina de vota sin nivel cantunal a comunal el Grischun vin avont ir joc ons. Eni gina chanza an las duas iniziativas federales giù. L'iniziativa de neutralitat sco e l'iniziativa d'alimentaziun ha il suveran Svizzer refusau cumince mai varga si a tonta percien de las vuschs. Quen stades las decisions importantes de la domenge de votaziun de dots figei in a biala sera.
0: La Saira da RTR. Cun sempre verz. Scuveridas. E hits. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre Welts. Hits. E scuvrides.

0: Il di der RTL.
1: La Svizra è stata acclamata oz all'urna. Las decisions importantes resumesce Selina Chistel. Ben in qual vischnunc grigiuna ha elegiu ses gremis comunals, en cines a novas presidentes e presidents. In combat electoral ha dau a Zernetz, nuoc il president Enufezi Domenic Touch ha survegniu concurrenza da Fadri Guler. Il vel president resta d'Anton e Vinavon, Touch ha fatg claramein la cursa. Il nuovo presidente è la Vishneunka de Tumliaska, Roland Margadant a Falas Biaras Vurs. A Lyon è il nuovo presidente comunale nom Martin Capeder, a Poschiavo Davide Vasella, ad Abravuogn Filisur e Ruth Loy Marseiller, la nuova presidente comunale. E suprastanzas ad autres gremis comunals an diversas Vishneunkas elegiu de Nief. Una decisione importante è curdata e l'engidinalta. Tutte le indici vishneunche sono gli sverde als quattro projekts per il provvedimento di sanidad della regione Sanadura. Asci è stata le basi finanziali e contractuali per il spital engidinalta, il centro di Tempai, la Spitex e la Sanadura per gli anni 2027 toccano 2029. Sin nivel cantunal ha il suveran grigiun termes claramente la uagiu l'efficiente che leva il drec de vota con sedi jons. Fina dina vishneunca grigiuna ha le usave nuot de quei, a scia resta la veglia decina de vota sin nivel cantunal a comunal al grigiun vin avanti ir joc ons. En igina chanza an las duas iniziativas federales giù. L'iniziativa de neutralitat sco e l'iniziativa d'alimentaziun ha il suveran Svizzer refusau cumince mai varga 70% de las vurs. Quen stadas las decisions importantes de la domenge de votaziun de dots figei in a biala sera.
0: La Saira der RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Milo, AO Technology. Was salutes der Chacha del 27 September in Giuccio Vopo David Salutar via 9-20-25-30. El prim auditor e del più juven probabil questa sera es Nando Arpagaus che des l'apparat della FOPA. Buona sera, Nando.
1: Buona sera.
0: Nando, a chi salutes tu?
1: Alla mia mamma, mi sta e tutti i cacceder.
0: E tu sei in Ciamona?
1: Ja.
0: E tu
1: la Foppa.
0: E la Foppa sei in Ciamona. E tu sei stato a Ciaccia, Nando?
1: Ja, Ciaccia.
0: E cosa è stato per te? C'è con Bab a Ciaccia, con mamma, con chi è lì?
1: Con il Bab.
0: Con il Bab. E il Bab è un buon Ciacciader?
1: Ja.
0: Meglier.
1: Ja.
0: C'è butina bab fat. C'è preda.
1: Capriol.
0: In capriol. Cos'è qua stat per te, Nando? E tu eri in Ciaciader?
1: Ja.
0: Ok, Nando, noi vai placciamo un po' di musica. Linard Bardil, Mini Guys, avanti che fai la musica, asti mo alz che ti vuoi dire no o lei non fai la musica?
1: Bella sera.
0: Prima, bella sera, grazie, era te, Nando, e da mo in buon tempo, sin Ciamona.
1: Tschüss.
0: Tschüss.

Mini Guys, Linard Bardil. Quart passa las nuf, il salut de Chach in Giovus, del Giuven, Nando Arpagaus, che telefonat de la Chamona e la Foppa. 900-225-30, se vuole telefonare, salutare. Giovus Musica, qua. Fin las 10 sono qua.

0: cun RTR in domenica sera 27 settembre. Ed è uno degli ultimi dies de Chacha, la Chachota dura fino al 30 de settembre. Una delle ultime emissioni del Salut de Chacha. Non manci in frattempo un telefono da FNA, Otto Barblan, l'apparat. Buonasera, Sarotto.
1: Buonasera.
0: In gioia sei preciso?
1: Oggi sono davanti al primo anno in Presen Peter.
0: Ed el annuncia con gratulazioni per due Chachaders.
1: Davol, e le sgratulare da Arina Carpanetti e a Andrea Brosi ti han chiuso il speech best che vriolz oz. E questo è il gratulare. E in più è il solidare mia famiglia, a mia figlia di Otturici Winterthur, e Madonna, e eravamo a Margit di Acembot, se tutti sono stati qui per mai invitati a entrare in un pitchbook o sobuco, e ora manca il deserto per cui non ci vedo al top del Charlie Miramblers ice cream, you scream.
0: We all scream for ice cream. I sbraiano tutti per glaccio, per deserto.
1: Ah, sì.
0: Sarotto, e le sono intanto su letto in Ciamona?
1: Sì, sono su letto in Ciamona.
0: Ora per gli ultimi giorni, dai un po' compagnia?
1: Sì, domani hai 8 persone ci vengono a mangiare spaghetti bolo.
0: Uè.
1: E loro non due saire di loro di guardia.
0: E allora è il cugino la spaghettata?
1: È cugino, sì, Saint-Otto.
0: Ma allora la vame...
1: E la parte buco.
0: Ah, non male. Ma la vame di loro domani in piedi di racciaccia a cucinare?
1: Ma vengo qui per... Domani non hai un hoc per vero in pezzo loro. Sono in Chiamone.
0: E Alel, a me una domanda, Alel, è un successo questa ciaccia?
1: Ah, è una ciuba in bocca di Capriolo.
0: Content?
1: Content, 79 anni, content.
0: Qua è buoncio il dicemo, 79 anni, quanti anni va la ciaccia?
1: 56
0: anni. Allora, non va in Ersaire, un signore ci è stato 63 anni, 8, 56 anni, qua fa grande impressione.
1: Alle cifre.
0: Ok, Sarotto, grazie per il telefono. Una bella sera, bel ultimo dis.
1: Grazie, Fitch.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Han chanta an suna als Harlem Ramblers, quasi in giuvis dat Otto Barblan da Fna. Avant chano discorin battelaina un pa col prossim auditur. Laina mo bisvel tad larche ci discapitaots, ci shunda la preda.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Per ciaciadras, ciaciadras probabilmente c'è di un dels punti culminanti, questo dis, da ciaccia, avere la fortuna di poter annunciare la preda o di nir annunciare con la preda e nir uscire nominare per guadagnare la patente da ciaccia per l'on ci viene. Anur Sinef de Ramos ha ottenuto il piacere di annunciare.
2: Monsieur Florin a tuf el 7 de setembr, io so zazui, io so dös, cotianom, in spieser de Chevriol. E, hai, l'ora termis na fotografia, i mamma, ani vust per el, perché c'è, fai cula pauraria na polo d'un esser, con sa compagnia, e l'ora val ben pa la domani la saira, così è sotto la stalla io. E ani osa la fortuna, quella buon'ora, e mamma ani plesair.
0: Florin Neff, entra da mai in concorrenza per la patente da Ciaccia 2027, grazie alla mamma Anursi Neff. Trais buttins sunt con quae mo libers, mince di las dege mezz, vaivet vol occasionum ad annunciar quaes, vuol dir da lundes di fin quist marcurdi curti des l'ultim di da Ciacciotta. Al cervi lancet, al boc ciamoc ternil e dal tas fissano mo possibles d'annunciar.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Ed ossa deina un cordial benvenu a Enrico Florin de Sameden. Buonasera, Enrico.
3: Buonasera, Romancia. Ciao, Elia.
0: Star pacifica, ciao, a te dare il saluto da Ciaccia, no?
3: Ah, quasi ad un ingaudi, quasi un bel passatempo e quieta l'orma.
0: Ma ele sere un cicquieto, un panosso, Olma, Enrico. Qua fa piacere a te dare.
3: Ma che speresci? Ja, da ich so wenn sie nur was eine Badacci no viaggia Blair, mi sa se sui per ore monea. Per che no Leo.
0: Ma o se ich nicht das qua, na, o se fein als dann ore.
3: Ma ben bon, ja spere.
0: Ma ci saluda in Rot.
3: Ot saluda in io Martin Nordfister e ses Fields e già vajer avanti una buona ciaccia e spere c'è un po' di farer mo butin, e non senti nulla da del. Hanno lavorato 30 anni con lui insieme e allora lasciamo salutare ad Andrea Signorel da Zoaz quando ci incontrò oggi ad avere presura a fare musica io stiam e allora mi promette Rico tu in banca non mi andiamo a perciare ma non ha dato neanche una sera in saluto di ciaccia lui mi ha detto ma allora as tutta clamal. Loro deres d'un indromenza la saire con c'è gel, salut. Non può di ridere.
0: Le va giusto dire. O c'è nunata là, o c'è la quinta manzognas.
3: No, no, forse l'hai fatto il pisolino loro giusto quel momento. Poi ci venne se ne vus monotona.
0: Ci sa. Enrico, una domanda. Non vai a discorrere da qua c'è l'esin cuginunz passionai. La domenica a saire magari temp per fare un bel tratto, c'è da tots?
3: Oz ne fa semplicem, cosa c'è una storia a fare musica, ne fa con la donna insieme, un fondo di cerul con un ai. E qua è questa, ora su in terrazza con questo bel di qua, qua è stata una bestialità.
0: E qua è stato il primo fondo quasi della stagione più fredda? O mangia...
3: della stagione solo.
0: Perché c'è le due domandare da er gli occhi mangia mince aso ad uno in fondo ci va
3: aver già sta quasi ma le stesse dunque ci ne va in qua da fare era un raclette quasi le stesse c'è passo questo far qui c'è tu squaida
0: qua è eso sì qua è venia da per una
3: e sco otto barban quasi era in cui non si c'è la quinta a quinta da osso buco clappa giusto er pom
0: Ja, ja. Ok, basta. Rico Florin.
3: Domani faccio in casa una vea da. Cosa dici qua? Cabis.
0: Oh, per romanzo, quando si vede questa d'ora.
3: Gibus, o se si.
0: Ah, hai, Gibus, preciso.
3: Una vea da Gibus, scusa.
0: Gibus, esa. Ok. E allora, Giovigian, fin già osso, buon appetito e fai la musica Giovigian della Randolina della Sbernina Boys.
3: Hai.
0: Grazie Super. Fitch, bella sera.
3: Grazie Vizione e tutta la sua ciadra, una bella finizione e fa flop.
0: Grazie, Sarico.
3: Grazie, Fitch. Bella sera.
0: Bella sera.

0: La Randolina, la versione dels Bernina Boys, un giovuscio di Rico Florinda Sameden. Las 21.32, ossa, giusto dava la metà di questa emissione, io ci vuole dare salutare. Ciao, via 0800-2025-30, con un giovuscio di musica e con la chance di guadagnare in radio DAB+. Non continuare questa emissione con un Chachader, ma er un politiker, il deputato, il più alto grigion, viene al telefono. Fabio Luzio, buonasera.
1: Buonasera, Elias.
0: Sir Fabio, con che saluts arriva le lozze l'emissione?
1: Io les natural saridar Nando, c'è giusto telefono avanti, ado già visi un ox in buona caccia. Allora les saridar la cacedra, di cacedra della Foppa, calza da Manzil, calza da Salux. C'è Irshon Salidome, c'è un tradina sera ci sono intrasteita a Salouf, a les simplement solidars tutte le cacedras, a dis cacedras di Canton Grisun, a Giavigir anche bun da vos tres dex a ci tornan tot sanga frisce cesa.
0: Sir Fabio, enjoy ze lots, enjoy lele il quartier.
1: Questa notte va sur un nicotir ante Manzil, per Lucky a Joey, questa notte dorma a Terelz. Normalmente sono giù la foppa, a Brozzo a Terelz, a domani Angelo da Conor, a Prarino Sklitsch.
0: Tu non in Pasco fai un po' couchsurfing in Ciamonas da Ciaccia?
1: E che è proprio un po' c'è, io va sette in Iacla, normalmente sono giù la foppa, oggi sono un po' dei a Manzil, a Rico, a Valeria, ad allora. Via, sto un altro mantile.
0: Ma l'avvantaggio è che ci va in un paio di nuovi territori, forse ci sa erano nuove fortune, no?
1: Sì, è che ci è bello. Anche al Cinox va in un po' di modem territorio. Se non si marci che sto proprio a Fitchpack, con Capriol, va in una voce di mal, ma in Cervas, alla Cervas, da Mossa, un po' proprio. Perché è che bel Cinox.
0: Ok, non restare optimistic, Sir Fabio, e qua è fine giusto con la musica Queen, Who Wants to Live Forever, perché quella canzone?
1: Io sono quasi second queen, per non so già, per l'avanti, a degna queen, io va a degna decca la canzone, adesso ne decci, adesso ne decci la mia bara, via, che è semplicemente la mia canzone preferita. Io sa, c'è Rico Florin, c'è giusto telefono avanti, ho irfigo gente che la canzone del giovedì tobun con la Sivea domani e lo fa anche il progetto della canzone.
0: C'è flotte, Lutz. Ok, Sir Fabio, allora fanir la musica. Bels dies de ciacciamo, eh? Grazie per il telefono.
1: Bella sera, Lier. Grazie. Ciao, ciao.

0: Who Wants to Live Forever? La canzone The Queen, la canzone prediletta da Fabio Luzio, ci ha raggiunto avanti qua il saluto da Ciaccia. Vainci della Snof, no fai un piccolo viaggio in Laval. In giù c'è Marco Falet, aspetta il telefono. Buonasera, ser Marco.
1: Allegra Elia, buonasera. Buonasera a tutti i cacciatori del bosco.
0: Ser Marco, il tuo nome è una ficcia plena energia, malgrado che ti sia fin già botte tra i sefnas ciaccia. Come vai con il?
1: Come vai benissimo. È un tempo grandioso con mia figlia qui. Ti vai nel mondo fortuna e garantis. Qui non posso perdere l'energia, qua va in avanti.
0: Ser Marco, tante reint tu un pas coscia la colliazione non fisso sei bunda, se potessi fare un pass forza un paio di dorce a mano, allora...
1: Ossa tu una melder. Ok.
0: Ci saludaina, Ser Marco.
1: Allora, saluto l'essere a un'eada, a mia donna Barbla, a casa, e ora a mia brut, la donna da mes fil, Patrizia, con mes abbiati Massimo, e ora le saluto a Sisto Cramari da Bever, che è il sir da mes fil, e a Dario Marchesi, con famiglia tot. Questo era un er qui, in perdizi, le saira san quest cugina grandi, non mangia fin stern. E ora le si saluto a tutto questo mi conosciamo, noi eravamo blerto colleghi e tutto, ma c'è qui il suo nome e tutto. Allora, mia parentela mi è sent, Armon e Simona e Din Taverna, a questo si eravamo saluti. E allora dobbiamo che vi erano per Puabas, c'è un lavoraco mai, che era Trudi Camastrali di Patrizia Melcher, Patrizia Ruben, also Patrizia Wieser, per ben dito, ossa. E dice, ma io non ho poco mai così non ci sono niente più a fine.
0: Ser Marco, i restano tre dì, ossa? E il nuziormo quel tempo?
1: Ah, 100%, sì. Ah, sì.
0: E lei è stato ossa tutta la ciaccia in giro?
1: In giro, hai. Io ossa sono in un metro in Papiveli, io faccio tutto in Papi Pacifico, io non ho per la postins, c'è venti spettanti, di un panino. Più tanti, no, è grandioso. E ora qui andare semplicemente un po' più mai a stoppare, c'è noi in qui Slufs, in Valmore, qui in Val Lounge, c'è noi, e questo non c'è già tutti, è miserabile con la sua vagina.
0: Con Slufs c'è una vera prova in questa missione in stai nella politica.
1: Questa
0: verrà, Ser Marco, ma ce le vuol dire, mo?
1: Io le abbiamo detto, io le abbiamo gratulato, ma spopo loro, quella seta dove c'è mozzi, per questo le si gratulare, c'è caso. Sì.
0: Ok, allora vanno gratulazioni, vanno fatte saluti, vanno fatte, resta bene la musica, Ser Marco.
1: Ma puoi dire anche, puoi dire anche, io sono fortunato, sono arrivato a casa, qua per via c'è Rico, Florina e sono stato. Per via c'è Rico Florino, non è monia, non si arrivi tras. Io ho se lei vedo mandare a voi al Radio Romano, conta quello minch mi era a voi, c'è venduto minch a saire all'andar via. Qua è la mia prima domanda, e la seconda, naiamo, io non ho se buon'ora, non si è tanto vai. Per adesso quella era annunciata la preda.
0: Io, adesso ero qua, e crei. Questi stinkels, cioè che le opinioni vanno dagli altri, ci c'è questa lustica in Cina. Ma se ci pertocca San Rico, non sai a dire, questa è forza San Rico la prossima, c'è il Tide, la stessa spiegazione.
1: Io con Rico, sì. Io non so che non sai in baini, c'è un clarone scusa via, ma non so che non sai in baini. Io ero da io, non ero intorno, io con senso Bernina, boys, qua era di action, tutto in guardia.
0: Ok, ma allora Nino sa proprio per la musica, se va in giusto modo.
1: O se Nino per la musica, preciso.
0: Paolino not cla, da Stralion una canzone grandiosa.
1: Preciso, quella là,
0: Ser Marco, grazie per il telefono.
1: Io ringrazio voi, e fate buon, e a tutti RTR, in complimento vuoi fare qua grandioso. C'è un po' mo di Ralch all'FTR, da qua pronuncia Mone, Livio Chistel e Doblerin. quei era in connex con una guardia sul vagino e ci hanno fatto la visita con il piano di questa valla qui.
0: Ah, c'è flot.
1: E questa è una città in pronù e non venne giusto la bottina e non potevamo fare vivo con essa.
0: Ah, così bene. Ma...
1: Ah, questa è bene, questa è bene.
0: Sta bene, in paese in Pasor Silvano.
1: Sì, sì, sì, sì. So, se non te vela, ma se vela, ma io sono al PC.
0: Questo è in ordine, non va in tempo. Grazie Fitch, Sir Marco.
1: Grazie, sarei lì,
0: in buon resto, mo, della ciaccia.
1: Hai, niente, grazie Fitch.
0: Arrivai.
2: Der Riet hat das Drallium, wenn dir die Mulette von Oberfatz. Der ist kommen Tag und er gesagt, hat er 5 Franken und 50 Raps.

0: D'Astralion, Paulin, not klar, Marco Fled, da la Valmisteira, giuvisa quella là. Noi ein Brail, l'apparati sin cinci vol ben ir nom la col prenom, Diego, Sir Diego, buonasera.
1: Buonasera, yes, hello.
0: A ci sali daina?
1: Io vi salirà in prima linea la gruppa da Sumiciun, con Luis, mia stat, il Pieder de Silvan, già vi già del Zinovoni una buona caccia, il Mario Meissen, quinto Bercun de caccia, l'Ezio Rincarcelit, lui il Jervin della Vanessa, ora Scanzins, naturalmente del Regi de Linaus, lui è un Elzi, che la mira la sera, la vincicata con le auche, che sono venne, naturalmente la mia famiglia, la mia Laira, di Laira e Rio.
0: Mm-hmm. Sir Diego, svesse era Ciaccia?
1: C'è, buona, a brossa per me si finiu.
0: Questo è finiu, intanto?
1: Sì.
0: Ok. New success?
1: Ah, adesso è pure relevant.
0: Ok. Ok, ja.
1: Gut. Una buona biale, dice caso.
0: Mm-hmm. In buon tempo, questo è il più importante. Placene mo la musica, le liriche senales con lungaccio, vai una cletora, Sir Diego.
1: Già, esatto, quello che c'ho è asti bugam flau.
0: C'è la dire una canzone da rap e rap pro l'RTR, magari non vai a creare la più grande selezione. Basta, Sir Diego, grazie per il telefono. Una bella sera.
1: Grazie, Lera. Semion, ciao, stai bene.

0: Nun gatsch dallas liricas analas, già già dal Diego de Braille, in 6 minuti les 10, davant a concludar in questa emissione, as lesa dar Silvia di amo in tip de program.
1: Il stau bi scoadina, a schizun a un pibi.
2: No vain podu schluppedar un bel bolf de corona, un du de jun, de cetze da di du skills. Hai, das ist ein feiner Fest.
3: Das ist ein bein Alarm. Ah. Tut auch der Wetter, Sessi.
2: Also, das ist uns go, mit der Peinste des Makarons.
1: Aber quoi, am wieder RTR, als Salit de Caccia, Portion Dobla, Schko Finale. Quoi, live de la Maiseradonde del Hotel Graina Arabius, mardis als 29 de September, d'entre les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulare. A tocca lu.
4: Sono in avanti in botte chatluf e qual ci non è men cingotta nel se perdere le oraglie che men sono in cibun e sterdur.
0: Salits de Chacha live la ultima sera al 29 de settembre. E dosa ana qua abbiamo tra la sort per Cici Gudonio Oz questa sera col radio DAB Plus c'è svain impromisso come sa mai da questura. E col da scena tra metter a Fabio Luzio. Al più at grigion. Ci dascia souvenir al radio DAB Plus ci vijan bler per jair kun tadlar a modo più. Saluts de Chacha. Hai questa stat de saluts de Chacha del 27 de settembre. Grazie per vostre istorges, grazie per saluts, grazie per la musica ed è stata un'ora fitch agreabla. L'intera emissione con la pedaggio che dovete tadlar da voi via rtr.ch. La chatavet le fotografie de Chacha. Ed era la preda, quella potevate mo annunciare al prossimo stress di smincia le 10 metz qua pro RTR live al radio. Mes nom Elias Tuzeus, già vuoi una bella domenica sera, cominciai bene questo lunedì di questa nuova efna e alla prossima.
5: Per voi, al puls della ghiaccia.

te bain cuntaint. Quagnit el süder schala zon lete bain cuntaint. Cumpons mes chars cumpons, schinai tut la figlia da lustir. Schinai tut la figlia da lustir. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Scia nu creai sa mai, aici domandai ad ella, aici domandai ad ella. Lustir, quel mal lustir, quel fütter da durusch. Lustir, quel mal lustir, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tarlet tot quai cialget, e tarlet tot quai cialget. Quagnit el aint in stüve, zon gritte mal cuntaint. Quagnit el aint in stüve, zon gritte mal cuntaint. Quai schit is el muece, e a studat per pegn. Muece, a studat per pegn. Per pegn la nae datta, une cinta da finor. Per pen la nae datta, une cinta da finor.